Il comune in silenzi, da Peter Lanzel. Il comune in silenzi ossa taila semgiant, las antiques tarables cialaualva in quintant. Minciatant il guitader sa chanson fa dodir, il passà in silenzi darce tuat tuarna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent, d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen col vent. Be eternas splenduren su casu steiles d'or. C'è ma astu da batter usce ferm, o mescor.

0: Les novitats per RTR.
1: Per les eleccions comunales a Sèl dat in nou moviment. Al Diamond League Meeting a Turic cu Donia Otre Vero sur els 8 metres svitiers dati dus novs records mondials. Ed oz fai aura variabla en il decurs del di comenzi a plover per part intensiva main. Iele sis, meu nom Urs Müller, bienji. Tensiun tra las elecziuns comunales a Sèl en l'Engiadina. Il nov moviment politic Plataforma Democratica Sèl candidesce cun 8 candidates e candidats a las elecziuns. Sco quai che il moviment scriva sa in quai 5 che candidescen per la suprastanza, in da quel se il suprastant Silvano Moili, che candidesce per una ulteriore periode d'uffici. Per il presidi candidesce Christian Moili. Dus ulteriurs candidats vegliem venir en la Commission de Gestion ed in en el Consell de Scola. Tot quest candidats s'engagem per il dialog, la collaborazione e concepzione constructiva de l'avenir einum vinavant. L'elezione els des 12 de setembr, d'occupar en 7 sets en la suprastanza, 3 sets en el Consell de Scola e 3 en la Commission de Gestion. La consigliera governativa del Chantun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita Il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps ha ella annunciato fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidata alle prossime elezioni di reggenza per una seconda periode d'uffici. Ditli ha argomentato la decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sei a bit pli stade supportabla. Per avant pocs di, sentant il presidi scuola la superstanza della partita cantonale sa distanziata della. Ditli e già de dic, sot grand schwech politik prevede se stil de manar di spitaivel e prevede una procedura corrente in connex con maldia verdufizi. In us mit einer exterior sventer l'inundazione andece nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondada. Tras material sei a soffermarsi in flum ed ei a furma in grond lai. Ils proxims dies pudessen radunt 30 milions meters cubics colare ni lai che sei a già surchargia. Les autoritats han appellat als abitants restants scuera las forzes de salvament d'evitar las rives de flums. Dall'ondata in il Himalaya sono almeno 470 persone morte, passa 1400 persone vali in angsco sparite, tranter quelle serblers turists. Nous sind il Sport, Atletica Leva, la Svizzera Audrey Vero a guadagnare la corsa sur 8 metri al Diamond League Meeting a Turic. En una minuta, 53 secondi e 70 centavels, a ella migliorà se sage un record svizzer per 10 centavels. Ed ergi strelle sei nuovo record de Diamond League. Sventer sia Victoria, dic Audrey Vero en vers SRF.
2: Ja, es war wunderbar mit ja, das Publikum und ja, es war eine große ja, Überraschung am Ende, weil ich war mit die Weblight, aber am Ende es war ja zu klar, aber ja, ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
1: Seconde vigni dell'Olandese Femke Bruders Boll. Ella pers redunt in seconda sin vero. Al Weltklasse Zürich a ergista dus nos records mundials. En la corsa d'obstacles sur 100 metres de las dunes, all'americana Messiah Russell migliorà il record mundial per 3 centavels en 12,09 secundes. Ditashi Kambunji et Annie Kellin venide 7 avla respektive mein 8 avla. Per la heptathlete Grijuna Kellin es ist ein Grund und nur der fa part de questa corsa. Schuella dich en vers SRF.
3: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, nachher wird noch Weltrekord gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Traumlauf, um zuerst mal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
1: Iter il Summenza Alison dos Santos realizza un nuovo record mondiale nella corsa d'obstacle sur 400 metri. In 45,80 secondi sa il brasiliano migliorerà il record mondiale per 14 centavels. Ed anche il ballo per la Coppa Europea, Thun e Cruda Owen la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Suenter la schleppa da 0-7 nel primo gioco contro l'Ech Posen, a ir saire da impari da 2-2. Con quai continuesce Thun nella fase della Liga della Conference League. Lugano è sa qualificia per la fase della Liga della Conference League. Al Stessinais a tangi impari da Dinadin Ordaifer contro Maccabi Tel Aviv. L'imprim geo a Lugano non ha mai ingurignato con 2-1. A fin e per contro l'avventura europea per Sion e Songhai. Ome dus clubs in crudazor en is playoffs per la Conference League.
0: La meteo.
1: Nel nord da ti fase sulle lieve spli lunghe grazie al ferm favugn, un sciglio esilentir di grigie blecce. La temperatura maximale è 39 gradi in legge di nota, 23 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Grands noms da musica maretan da neir mencionos. Coldplay, Ariana Grande, Take That, where Ed Sheeran, ter nou zotzen dumang, per ci vos venderde davanta eren hit. Alla microfone Sergio Guetsch, Joyson Bunde.

Ankasta, če je šazer šonna drždos la paia, pareser šonna la voda, ke la zaura, skel moment il qualinz survin beč minča duman, anna dus minutas la sei zadodes, sciradetna dalla linja, da che il da 94% dalla linja vigna ternousen Svizzera ad essere enten la sumbreiva dalla terra, la linja zacata da ke la zaura sa gistangal knap sur il horizont, anca vant las se tozan duman, scilets precis las seis ciuncanten, vin la linea ad eir darandeida, la finizion da cella sciradetna parziala, in aura pitart vin cun cella beple ad essere visibla. In spectacle sencil schon la duman bot, per anchevar oz il venderde.

RTR il venerdì è questo grande tema ir sera entre le media sociali. Il mondo dava la peur do spanagea contro Monaco, ci gioia contro ci entre la Champions League. I dati per duels ci han permettono a Blair. Real Madrid contro Inter, Barcelona contro Manchester City, Bayern München contro Arsenal, Paris Saint-Germain contro Barcelona, where Inter Liverpool. Interessant vignil per Jan Sommer, el gioia con Brücke contro il 6-anterior club Inter, where Inter contro Dortmund vignera d'essere il duel dils Schwitzers Akanji contro Kobel. 36 teams gioian entrano in fase da Liga, mince club gioia 8 match contro 8 differenze adversaris per mince club monta che il 4 matchs a cia, 4 matchs orzoura. Dus cioses en schon cleras avant ci la nova Champions League anceva il settembre. Er keston en in club Schwitzer della Porteida il Davose sto IB e il final da quella stagione della Champions League da Balapè vigne d'essere il Zarcladour dell'Otron a Madrid.

0: Parancevar bagn il venerdì, Coldplay, la seisa mesa, RTR novitats con Urs Müller.
1: Tensiun tra le elezioni comunali a Seglia in Engiadina, tenor comunicazione tramette il nuovo movimento politico Plataforma Democratica Seglia, 8 candidati e candidati in la corsa per le elezioni. Quella sono le

Ed Sheeran, Hudson Dumanter, RTR, data nuova musica da Gianna Nannini, meraviglioso errore, da Vendadoz, scilezza per vostra collezione da musica, il madame moment anceva la prevendita per sia prossima tournea, la quale anceva il Mars dall'Otron, per antanten planisos, concerts an Italia. Nuova musica da Gianna Nannini, per anceva quel venerdì an nostra compagnia. Buongiorno.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Possible da trarre da Venda Dots, nuova musica da Gianna Nannini, meraviglioso errore. È la sezza o Gia procurò per plagiare avant in perdeis? Con aver gratulò ad una auditora da RTR, Yolanda Bellini, o raccontò John Nutegn Schir?
2: Sì, il Gianna Nannini o gratulò ad ella, la perché ci Yolanda è stata Blerons, la o Puzzegge Blerons, la Cesa da Gianna Nannini a Tigines, ad Ucea, sapeva naturalmente Gianna Nannini, ci Yolanda vini 70, onze dello per me se il messaggio a bucca per Yolanda per gratulare.

0: Fit pil venderdì il sto vancia la set.
1: RTL Impuls.
0: In viadi literar con l'inart Candreia, che stem der quinta el dallas etapas enten la Nagiadegna bassa. Oz aftan.
2: Aftan am vignan da meint in regurdiencia. Sempre mangi uscea. Con 22 anni vai a comprare un auto e una sim camela. E per mio sbap ci nera bec in possesso del permi nasceva da tempo in tempo il giaveis da visitar con me scu chauffeur legna o l'otra vishnanca del grigion. Quasi obbligatoric era per el da metter pe se il santieris. Bab vurdava giù las reccias, memorizzava las schlattas del scrap fossa e manageva a loura tot content. O se saia c'è famiglias comondena co las festas. Aftan vaia il anvien passò er face ne visetta sil santieri. Però era una considerabla parte dallas fossas quattada cum blera neif ed is noms da famiglia strausch pleligibels. Però en monument gist all'entrada della baselgia e strausch de surveseir, la busta del tonet sciocani ci o vivia da 1822 am finien 1896. Io va immediat speculò e il pi probabel s'attractil den emigrant benefactor returnò a cia cum massa pinkis.
1: Impulse.

0: Ins Sauerang Katerlar Ilja Avost, Sweet July, Dolce Fanadour, Take That. Ivo Beple Day Financi Anceva, Givgels 3 de September, lo tremda. Parblers, grijungs e grijungas, ekel in toc identitat, la ciaccia. Per ci è la ciaccia tradizion e passion, per otters è la ciaccia necessari per la natura, e push per otters varden sen la ciaccia pitost cunen il critic. Ce coliescen persunas angrijun cun la ciaccia, nos vangia marvelias.
1: RTL, centela du monde da lemna.
2: La ciaccia colia come anche ger, causa che mia papà pesaria ger senza ciaccia, passa 50 anni. E noi venza fichi con ger la cianda cierf, ma causa che mia papà non è più, non venza non più che ger sul vaginia, a maisa.
3: Ma se tu sei in mia caccia, mutata mia tata in mai, e non si sette personalmente fa nuot con caccia.
4: Io ho già caccia d'urso in terapia, sco fisioterapeuta. Allora, è un fatto interessante da trattare per qualche dato differenza che c'è d'ora.
5: Io ho il genere che va a caccia, Dio si allegra lo forza se le canca se c'è lo è meglio l'intera.

0: drovo ko insomma c'è la ciaccia grigiuma.
1: E supponci la ciaccia grigiuma è vicino al mondo ci dovrà lo drbecce in tan tradizione non dovrà anche il per regolare la salvagigna alzo i crei la ciaccia grigiuma ho detto tutta anche la giustificazione.
2: Si già un po' la ciaccia sa già testa ne può animare si fissi mangiablirsi da voi ci fanno donza gut.
3: Io penso che la ciaccia grigiuna vuole per regolare la quantità della salvagigna di una misura che funziona per la popolazione e per l'agricoltura e per il turismo non hanno problemi con certe bestie che non sono mai sciolte, ci fanno forza di regolare in una maniera. E se io vengo a ciaccia? No, ma non è per una parentella e amici che vanno a ciaccia e non è il piacere del tempo di ciaccia.
4: No, quando era me mia passione da dire ciaccia. E mangio con gente la ciarma, ira ciaccia, qua non fuse buma da coprire una bestia.
5: Se non si dice mille di ciaccia, non si dice no, proprio, ma c'è animale, fosse spostato il mio, a Borussia. Saudo qua è, scotto tutti gli altri, tornessi a mincegire.

0: La ciaccia fuse da mudere da ciò scocci d'era in avanti in quei intanzi. Ci spostò per te tu, che ci ven e cominciò la metà di settembre, nato già cominciò in settembre. Quando non è in giù un bot, di norme.
1: Io penso, in generale, la regolazione del luff è un tema. Ci des da tor per manz, sco, non sei, ma x una volta si da far quella.
2: Consumi natural, sco, becce che cedere, mengia poca in tela materia per dire che io derchè il fis da mi d'arbre, creci il sistema, sco, ci le ossa practicia sarò adeguata, se datmi dadas, se nironi li bisignevo organs, guarda far che las mi dadas.

0: Las novități der RTR.
1: Per las elecziuns comunales s'elda di nov moviment. Al Diamond League Meeting a Turic gud ogni otre vero sur els 8 metres in temp de record, vitiers dati nu dus novs records mundials. Ed ot stati in mascheide da nivels e da soleil, cun sunt la saira comenzi a plover. Quater de 9 graz a Samurezen e 26 graz a Quira. Iel es 7, meu numurs Müller, Piengi. Tensiun tra las elecziuns comunales a Sell en l'Engiadina, il nov Moviment Politic Plataforma Democratica Sell candidesce cun 8 candidates e candidats a las elecziuns. Sco quai che il Moviment scriva, saien quai 5 che candidescen per la superstanza, in da quels il superstanz Silvano Moili, che candidesce per in ulteriore periode d'uffici. Per il presidi candidesce Christian Moili. Dus ulteriurs candidats viglian venir en la Commission de Gestion ed en il Cussell de Schola. Tot quers candidats engagian per il dialog, la collaborazione e concepzione constructiva de l'avenir ein vin avant. L'elezion els des 12 de September. D'occupare en 7 sitz en la Superstanza, 3 sitz en il Cussell de Schola e 3 en la Commission de Gestion. La consigliera governativa del Centun Watt, Valerie Ditli, abbandona la partita, il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps, ha ella annunciato di fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita vuole ella candidare per le prossime elezioni di reggenza per una seconda periodo d'uffici. Ditli ha argomentato la sua decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sei bec pli stada supportabla. Per van paus di sentant il presidi schwer la superstanza della partita cantunala sa distanziat sta della. Sventer l'inundazione andeccia in il Nepal ed il Tibet cresce la tema di una seconda ondada. Tras material sa essa fermassi in flum ed ae furma in gron lai. Ils proxims dies pudessen radunt 30 milions metres cubics cular in il lai che saia già surchargia. Les autoritats han appellals abitants restants schuera les forzes de salvament d'evitar les rives als flums. De l'undada in il Himalaya sein amai 470 persunas mortes, passa 1400 persunas valien angsco sparides, tranter quellas erblers turists. Nus in il sport atletica leva, la Svizzera Audrey Vero a gudegna la corsa sur 8 metres al Diamond League Meeting a Turic. En una minuta, 53 secondes e 70 centavels, a ella migliorà sesagen record svizzer per 10 centavels, ed registra le sei nov record da Diamond League. Sventer sia Victoria, dice Audrey Vero en vers SRF.
2: Ja, es war wunderbar mit ja, das Publikum. Und ja, es war eine große ja, Überraschung am Ende, weil ich war mit die Wavelight. Aber am Ende es war ja zu knapp. Aber ja, ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
1: Seconda vigni dell'Olandese Femke Broedersbol. Ella pers redunt in seconda sin vero. Al Weltklasse Zürich ergisch da dus novs Rekords Mondials. In la Kurse d'Obstakel sur 100 Meters de las Dunes all'Americana Massey Russell migliorà il Rekord Mondial per 30 centavels. Sin 12,09 secondes. Dita Schikambunschi ed Anne Kellin en vignide 7 avla, respektive mein 8 avla. Per la heptathlete Grigiuna Kellin esiste una grande nurde fa parte di questa corsa, schoella dicem vers SRF.
3: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, nachher wird noch Weltrekord gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Traumlauf, um das erste Mal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
1: Iter il Zumensa Alison Dos Santos resai nov record mondiale in la corsa d'obstacle sur 4 meters. In 45,80 secondes al Brasilian migliorà il record mondiale per 14 centavels. Ed anche il Balapè Coppa Europeica, Thun e Crudao in la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Sventer la schleppa da 0-7 in la prima gioco contro l'Ech Posen, a ieri sera da impari da 2-2. Con quai continuesce Thun in la fase della Liga della Conference League. Er Lugano è qualificato per la fase della Liga della Conference League, al Stessinai sa tangin pari da Dina di Nordeifer contro Maccabi Tel Aviv. L'imprim geo a Lugano Gudignà con 2-1. A fine per contro l'avventura europea per Sio e per Songhai, ome 2 clubs in Crudazzo nel play-offs per la Conference League.
0: La meteo.
1: Nel nord dati fase sulle lieve spli lunghe, grazie al ferm favogn, uscigliò esilentir di grigie blecce per parte dati ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è 39 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serata per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: En bundè, ozzan domani era als deputos, alles deputadas del Consell Grand, ils novs, cion ancet la nova legislatura.
5: Ma è perché fici creabile, spodici ci spense, spresci cresci uscia.
4: Allo, vigna che il son bun RTR il venerdì al microfone Sergio Guecci, giovescen bundè.

0: Musiker, Schweizer Azendomang der RTR, Remo Forer. C'est was Plans per la fin dem, dass er schon ce far. Enten la Nagiadegna Marschil en sace la Findemda, Vancio Cingions Bike Marathon anturn il Park National, pils responsables o che la cursa schon anchet da dei, ils davos deis en stoss intensivs, dantant il plageire pi grond ci la immensa lavorci stat tot davos tirs. Dei la presidenta del comité d'organisation Chantal Major.
1: È un complagiare lavoro perché ci con questo con pacchettriolz regalze volontari scomainza proprio scelefna ed è qui è tutto il materiale c'è uno spartinzu in tutta la striccia. Io sono cominciato effettivamente l'evenimento e con questo veramente un gran piacere. Al dì sono ben bo qua.
0: Per organizzare in tale evento dovrei da quel da 500 volontari, la chef dels volontari per la parte sus, fino in scuola è Aita Caflisch. È la maneggia.
2: Non va in blers ci venne minchon, questo vaina e poi dai milder cancer tnair più lunch possibile. E schlö weine amise con chains famiglia weine e scrivere ora sui media sociali se domandare un passo in via so altre se veni mainz e loro scelte arriva in sembra fin l'ultimo questo 200.
0: La tensione cresce perché l'edizione del Jubileum Vanciacin Jones Bike Marathon intorno al Park National Schweizer en Sanskrets da quel da 1700 corridores e corridors sarà il tema in il nostro programma della Findemda informazioni per quella corsa il differenza tra jets e bleroter che tezze sulla nostra pagina da internet rtr.ch.

0: Discurrenda 100 avance personas importantes para nos canton, las 100 avance personas que la populación grigiona o eligia entil parlament. Elzen za radunos entil consell grand per la nova legislatura, trantarels era diferentes novas faces, tarels pareva il pulz d'antant schon da d'esser un po piot.
1: O guelen Charles, schon sta antic in tension, also era sono un po' più nervoso, ma ero anche un po' nervoso. Adesso che sono venuti in quel baguette, in quella sala, ho fatto un po' di pressione.
2: Allora, se ieri una certa nervosità che ha giocato con la chat, credo che conosce un po' il manager che è in marcia, ma una tensione positiva e un piacere che dominavo.
3: Ma nervoso il primo che si esagerò, ma sono un po' spaventato che ci capita, che era bello però, agreabile, ma non penso che non ci sia grande roba di discussione, perché là no. La surprise segna pure.
0: Anna mincia cassa sa sativa delza bagni irsi o mazdesi va ciompa santola san prima zaura santiglia parlament.
2: Qua era una positiva esperienza con via nuove cause ins e val plaz davanti a celestro d'un bravo suon a vesel con cui va una biala survista dell'antira sala.
3: Ma lo voglio dire un e di che la frazione c'è sum. Zum Lüschen ist es viel positiv, wo es ein Diskurs mit anderen Fraktionen ist. Ich bin viel agreabel, es ist ein Spenzen, spreche ich gleich zu sehen.
0: Jetzt ist il Sagonde de Session, Giavijan ir Paroz, Toto Bung, Duman, Vignalo a Savonin, anche faccia grande festa con e per il nuovo Presidente del Consiglio Grand, Fabio Luzio, Spicias, Vignan da Kilda, 450 persone alla festa Duman a Savonin.

0: Adac, comunicazione importante.
1: La tensione cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia. E la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: A partir del 3 settembre.

0: Puxaia, tonga il Vendredeter RTR London Beat, il la seta mesa, ceci dat da nov, so Urs Müller coen las novitats.
1: L'Ems che mi ha fatto la prima mese data l'on in zic da pli gudogni comprià con la medema periode dell'on passato il gudogni si aumenta per 2,5% in 259 milioni francs. Quel risulta dal quin definitiv il concern da chemia grigiuna pubblicia. Tensione tra le elezioni comunali a Seglia e l'Engiadina, tenor comunicazione tra metti il nuovo movimento politico Plataforma Democratica Seglia, oggi candidati e candidati nella corsa per le elezioni, quelle sono il 12 di settembre. E la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Turich. In una minuta, 53 secondi e 70 centavoli, ella migliorerà il esagio del record svizzero per 10 centavoli ed è registrata il nuovo record della Diamond League.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: I vigni a beple ad esser calciot civangia in til nord dat il fasa sulla lievas pilungas grazie al ferm favogn scigliò il antirde pitost greis blec per part dat il ferms temporals. Las temperaturas maximales entranter 19 grazie in ten lana giadegnota, vancia 4 grazie in Zurselva e vancia 6 grazie in ten la regiun da Coira. Domanga Marveglia, datili anche rests da neivles durante il de e gli allo dec sulla lieve che il terradont vancia 5 grazie a Coira.
2: Vias

Guadagnera bons per era comprareint savez ternaus cun giuir il kikeri seis il nos gi da pretensions annuncir savez schuadegna cun telefonar 0800 20 25 30 antiglia jackpot aner schon a puspe bons am la valletta da passa mela 600 francs per ancevere una nova avventura kikeri seis 0800 20 25 30 e schon nozzam pruar da gudanier, schiblers bons, schupus ebel, fages plagiair.

0: Vangela Zoci, Samets Osa, Tenier Gugentils, Pollers, den Auditor da Camunz.
1: Il Kicker Sis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Bondè Teofil de Rungs.
3: Bondè Teofil de Rungs.
0: Plagiar. Am Teofil de Rungs, Zalegra Schon, Sen Dumanga, c'è stato per voi il programma?
3: Also, da me, man, a Fiasta del Vic, questa.
0: Domani è festa da Vishnanka a Tersnaus in Soglia, schon c'è ci vinto purgia.
3: Ah, è mai buono.
0: Sorpresa. Il bello è già per quelle feste, il fitch è bello è già c'è un santopo, puspe, forse è con persone che hanno già da debe plevia.
3: Esatto, sì.
0: Da ci azze le gresse vos, ci santopesse domani? Colleghi da Pivot?
3: Sì, non ho mai visto questo. Colleghi da Pivot,
0: Già vi sono un buon divertimento domani alla festa da Vishnanka a Tersnaus. E ora sono Blair Klitsch per ancevere in una nuova runda Kikari 6 senti il jackpot e noi sono puspe 168 bonds che sono in una valetta da passa mela 600 francs per ancevere dovrai in oz 6 correctas. Angela Hendry è apposta nei da Pivot, ho sentito il studio, fa la contabilità. Buondì Angela.
4: Buondì.
3: Buondì Angela.
0: A Teofil de Rungs, qual è la prima ronda Kikari 6? IBE, è sto il Davos Club Schweizer che aggiunge la Champions League da Balapè?
3: No.
4: Fliu.
0: Il mese da settembre, Cater Venderdes.
4: Correct.
0: Il nuovo presidente del Consiglio Grand deriva del circuito elettorale Zurses.
3: Sì.
4: Correct.
0: DJ Ötzi reiva quest'on alla Schlagerparade a Coira.
3: Sì.
4: Correct.
0: Per poter reir con auto in sdovra la patente da d'auto dalla categoria A.
3: No.
4: Correct.
0: Il traiect da corsa, il Pilunk, al bike marathon del Parc Nazionale a nome Zernetzer.
3: No.
4: Correct.
0: An Grigion e il Lubia antot 4 days da saggettare il Grand Cerf da Carunga.
3: No.
4: Correct.
0: Il HC Ambri Piotta gioia ozen match da hockey sen glatch a Coira.
3: No.
4: Fliu.
0: An Svizzera vigna Maleidas da ple servolas cili onges da Barsar.
3: Ye. Yeah.
4: Fliu.
0: Il presidente del Consiglio Grand vigna legia dalla regenza Grigiona.
3: Ye. Yeah.
4: Fliu.
0: En comember da urs di dritta nonom Hans Peter.
3: Ye. Yeah.
4: Fliu.
0: Hans Ueli. Basta, Hans-Peter ni Hans-Uli i vei crea ora una volta
3: ci mai. Hans-Hairi,
0: ha? Eba Hans-Hairi, ha?
4: Mir ein Sperrkwell, siam di constau. Ibe è propi stau d'vos club Svizzer cio giugau alla Champions League de Balapai. Se anterweis den taun dau gaz grad Ipels 6 punts ci duvrava lu. Ambri Piotta gioga proprio in match da hockey singlaccio a Quira.
0: Questa sera è un match da test contro un club della terra tudescia Schwenningen e quel match è eba antil Hallenstadion a Quira, Thomas Domenic Stadion osa si vain fan da hockey singlaccio Teofil de Rungs crevia piuttosto il HCD
3: piuttosto io sono buco
0: ok, si vain fans da Ambri. Ci sono forse invece far questa sera match da hockey senglatch a Coira.
4: Allora,
0: io vengo a un'altra parte. Bella fendemda e sciannossa bler plagiar domani alla festa da Vishnanka a Tersnaus.
3: Grazie, Simeon.
0: Saleitza, Camons, bella.
4: Adiem.
3: Adiem, Temo.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.

0: Las novitats de RTR.
1: L'Emskimi augmenta il guadagn per 2,5% in 259 milions francs la prima mesedat talon, qua risulta dal renda quinte definitiv. Al Diamond League Meeting a Turich guadagna Audrey Vero sur els 8 metres in tempo record, vitiers dati 2 novs records mondials. Ed oz dati una mascheide da Nivels e Soleil, con sund la Saira Plovi. Quater 19 grazie a Samoretzen e 26 grazie a Quira. Gieles 8, meu nome Urs Müller. Bienji. La Emskimia fac la prima mesedat de l'on in sic de pli guadagn. Cumpriglia con la medema periode de l'on passà sa quel s'augmentà per 2,5% sin 259 milions francs, quel risulta dal quin definitiv qu'il concern de chemia grigiuna publicià. Tra la pubblicazione dal quin provisori che mezz fanadur n'aveva Emsang publicià ne gines cifras davart il guadagn net. Scoglia annunzial fanadur, sei la svelta sa reduzida per 0,8% sin bun in miliarda francs. Tensiun tra le elezioni comunali a Segl in Engiadina. Il nuovo movimento politico Plataforma Democratica Segl candidesce con 8 candidati e candidati alle elezioni. Sco quai che il movimento scrive sa in quai 30 auter 5 che candidesce per la suprastanza. L'elezione del 18 settembre, d'occupare in 7 sets in la suprastanza, 3 in Cusel de Scola e 3 in la Commissione de Gestione. La consigliera governativa del Centun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps, ha ella annunciato fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidar per le prossime elezioni di reggenza per una seconda periode d'uffici. Ditli ha argomentato la decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sarebbe più stata supportabile. Per avant paux dis, intanto il presidio quella la suprastanza della partita cantonale sa distanziata da Ditli. In un medaglio dell'exterior, sventra l'inundazione andece nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Tras material sae se fermassi in flum ed aia furma in grond lai. Ils proxims dies pudessen radunt 30 milions metres cubics, cular eni lai che sae già surchargia. Les autoritats han appellat als abitants restants, scuera les forzes de salvament, d'evitar les rives de flums. De l'ondada in il Himalaya seien almain 470 persones mortes, pas a 1400 persones valien angst cosparides, tranter quelles erblers turists. Der Sport, Atletica Leva, la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa sur 8 metri al Diamond League Meeting a Turich. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, a ella migliorasse sagin record svizzer per 10 centavels, ed ergistre le sein nov record der Diamond League. Sventersi a Victoria, dice Audrey Vero, en vers SRF.
2: Ja, es war wunderbar mit, das Publikum. Und es war eine große Überraschung am Ende, weil ich war mit die Wavelight, aber am Ende es war zu knapp. Aber ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
1: Seconda è venuta l'olandese Femke Bruders Boll. Ella ha perso redont in una seconda, sin vero. Al Weltklasse Zürich a ergi ist der 2 novs records mondials. In la corsa d'obstacles sur 100 metres delle donnes all'americana Messiah Russell migliorà il record mondial per 30 centavels in 12,09 secondes. Dita Schikambunci, Dani Kellin en venida 7 avla, respektive mein 8 avla. Per la heptatleta grigiuna Kellin es ist eine grande nur de far parte de questa corsa, scuola dicem vers SRF.
3: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, nachher wird noch Weltrekord gelaufen. Also, ich glaube, es ist ein Traumlauf, um zum ersten Mal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
1: Itaril Zumenza Alison Dos Santos realizza un nuovo record mondiale nella corsa d'obstacle sur 14 metri. In 45,80 secondi al brasilian migliora il record mondiale per 14 centavels. E per finire anche il Balapè Coppa Europeica, Thun e Crudao in la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Sventer la schleppa da 0-7 nel primo gioco contro Lech Posen, a ir saire da impari da 2-2. Con quai continuesce Thun in la fase da Liga dalla Conference League. Er Lugano è sa qualificà per la fase da Liga della Conference League, a stessinai sa tangi impari da Dinadin Nordeifer contro Maccabi Tel Aviv. L'imprim geu a Lugano nominata mai in Gudegna, con due din. A fin e per contro l'avventura europeica per Sio e per Songhai, ome dus clubs in crudats o in les playoffs per la Conference League.
0: La meteo.
1: In nord dati fase sulle lieve spli lunghe, grazie al ferm favogn, uscigliò e silentir di grigie blec, per part dati ferm surizis e duradis. La temperatura maximale, 30-19 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il è in da Kelts Hits, ci vos otter savez probabile chans antia.
5: Country roads, take me home to the place.
4: Il è il nos semper vert da dots. Anche in tancala mezz'ora al microfono Sergio Guecci Joation Bundè.

0: visitar RTR il cash stato in Zapodia Beneventar, ternous differentes gruppas di pass da vacanzas er la gruppa da Zurses o Zalacea Plageir, Ella Zedels, onalo er gistanca podia giavigir lour musica preferida.
1: RTR Mia canzun preferida.
2: Io sono noi e io vado già vicino alla canzone Sharks da Imagine Dragons perché ci vado in mezzo a un genere, un cantatore e io sono lì di smesso come razza e famiglia.

0: Chung Kant Chin Jones quel hit c'è davanto in absolute classicer John Denver Take Me Home Country Roads.
1: Il sempre vert dal dì.

0: Luis Capaldi con RTR Adegna Bagn informò il resto la socia mesa novitats con Urs Müller.
1: L'EMS che mi ha fatto in prima mese data l'on in zicht e pligo d'ogn. Cobrilla con la medema periode dell'on passasse il gudogn s'augmenta per 2,5% sin 259 milioni francs. Quel risulta dal quin definitiv che il concern de chemia ha pubblicà. Sventre l'inundazione andeccia il Nepal e il Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Intanto il numero di morti cresce in almeno 470. Passa 1.400 persone svaliano anche sparite, tra quelle serblers turisti usci alle autorità. E la svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 800 metri al Diamond League Meeting a Turic. In 1 minuto 53 secondi e 70 centavi ha ella migliorato se esagio un record svizzero per 10 centavi. Ed è registrato il nuovo record del Diamond League.
2: La meteo.
0: I vigna beple ad essere calciot ci vangia anti il nord dati gli ozza anche fase sulla lieva spilungas che gli grazie agli ferma favogni scegliò egli piuttosto gli antir de greisce blech per parte dati gli ferms temporals. Las temperaturas maximales entrant 19 grazie intan la nagia de gnota, vancia 4 grazie in Zurselva e vancia 6 grazie intan la region da Coira. Domang marveglia dati gli anche rests da neivles durante il de egli allo dec sulla leif che il terradont vancia 5 grazie a Coira.
2: Vias e traffic.

0: Davosa findemda da vostile ir gistla findemda diglia bike marathon park nazional da vart diglia comité d'organizzazione è il plagiair grant Chantal Major.
1: È un plagiair lavoro perché ci sono con pacchetti oltre regali da volontari scomainza proprio a Lefna ed è qui è tutto il materiale c'è uno spartin in tutta la striccia. Io sono cominciato effettivamente l'evenimento con questo veramente un gran piacere al dì sono ben bocco qua.
0: A che ci ho incetto avanti passa avanti onza ed avanti una storia da successo il giubileum da 25 anni vin era festival con musica. Entra la Halla da Glaccia Gurlaina, domani sera, der Elza sarà da play gli out semmeise, ci da spermeise, domani sera sen tribuna Rümli Gang. Schon questa sera procurano Sing Vögel piglia divertiment musical per la fin d'emda da giubileum 25 Jones Bike Marathon del Parc Nazional sarò in da nostra temas da quella fin d'emda si jets giovigenza schon osa bunga divertiment per far gust sen il concert della Stubata Gang da domang a Schuol. C'è tetel da delz, vesas gugent, schon oz terlo, lasce saveir per WhatsApp 079 200 70 07.

Šo esar in hit, du manga seirainten la hala gurlaina a schuol concert da Stubete Gang. Šo nosa per za skaldareint per du mang in tip da musica survenia per WhatsApp naturalmein la canzun Romoncia da Stubete Gang. Keu kula gang.

0: è il dretg moment per maridar. Iniz ad emprendere a conoscere in sacicio marido da quel time con eir an pensione.
1: La davosa relazione con Manuela Gebert, che la ho tenia in Auswagna, anzi decidia da maridar, da dire che la veia da a provare a continuare la vita comunale.
0: Dei Hermann Leim, è stolza da vosanza del genere regionale, le cacedere e pascedere, e lo marito con 65 anni, avant o che il mai zado che il con il maridar?
1: Io avevo già una relazione durante la mia vita, che gli era mai stato in una decisione da me, ci avesse detto i marito becce. Gli obbezzadò.
0: Con esser marido e ir zamido in cacetarel.
1: Che lì il nuovo sentimento con che eva c'era avant bec marido, bec ci fis lipo, aber aveva mai gia quel clic da sorpilir la responsabilità proprio in per in da d'esser capo il benestar da di un'altra persona, ci è fiche a tascheda a me, ci è fiche c'era.
0: Hermann Leim, è giust ter Toni Poltera in ten nostra emissione Profil, domani in tele radio, si va las novitats dallas nov, ubagn ir, adegna e curacilets online, rtr.ch, cevazin Profil.

0: Les novitats per RTR.
1: Il Cantun continuesce con sia regolazione proactiva dal Slufs al main 12 16 Trieps in Partucciaz. E l'Ems che mi augmenta leve til Gdonjels in Premsis meister question. Quen dus les temas o zeles nov. Al microfon Urs Müller. Bienji. Il Fenedura al Centun Grigiun inoltre all'Uffizio federale d'ambiente in primis du mondes per regolare proattiva ma in la popolazione da Lufs. Per l'anciata di settembre ha la Confederazione approvato tutte le domandes a comunicare all'Uffizio da Ciaccia e Pescia. Konkret dastien 12 Trieps finir regulats, en pli dastien es 4 ultriurs Trieps finir regulats, schins posse comprovar che el seien survenir pitchens question. In Tudels Trieps, kein comprovade mein Survenipitchens, daschen de mai venir setats maximamen dus terz als Lufs Juvens. Ultra de quai, el Centun domandada pudair prelevar lentir Triep de Lufs de Calderes en el Grischun Central, quai en consequenze de plirs Scharps. La Emschemia fac la prima mesedat de question in zig de pli gudogn. Comparia con la medema periode de l'an passat sa quels augmenta per 2,5% sin 259 milions francs. Quel resulta dal quin definitiv il concern de chemie grigiuna publicia. Per la publicazione del quin provisoric mezz fanadur n'aveva Emsang publicia na gines cifres de vart il gudogn net. Scogia annunzia il Fenedur se la svelta si riducida per 0,8% sin bun ina miliarda francs. Leva Marvels an pudi observar ozzen de maun in estira decine della lina parziala. Il spettacolo comincia intorno alle 4 mesa. Quarts ventre le 6 se in redunt 94% della lina stats in la sombriva della terra. Con qualche la linea è mostra da paug sull'orizzont, aia dovrà vista libera in direzione vest-sid-vest per osservare la sciradic nel miglior. La linea è ida da rendi alla sisa ciuncanta, per cui ne esibisce possibile d'osservare la fin della sciradicna in Svizzera. In Stati Uniti nasce l'impresa di intelligenza artificiale Anthropic Beach venir sclausa di incumbenze dell'armada. Da valitar Anthropic sco risico nazional se sta illegal e non funda, quai a decisine drecira. Or davante aveva il ministro de defensione american Pete Hexet pretendì che Anthropic saia in risico per la cedaina de fornizione. La ragione, Anthropic ha refusato di mettere a disposizione ses modell di intelligenza artificiale per la sorveglianza ed armas autonomas.
2: La meteo.
1: In nord dati fase sulle lives più lunghe grazie al ferm favogn, uscigliò esilentir di grigie blecce, per parte dati ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è 39 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Sì, sì, con fare una sorpresa ad Enzaciccio. Oggi il Zons savez fare per noi da lunga regalare il coupon da RTR. Agli microfone Sergio Guec, Joachim Bunde, bel venerdì.
2: RTR. Unique.

0: Stevin ad essere in de special per Fabio Lehner da Zernezzele per il moment a Boston. Allo è anche la noce las treis. Fabio Lehner el cumplanesce oggi gli anniversari da Vanciadusons e Augustin Candinas da Cumpa di Alz erel o oz anniversari. Augustin Candinas festimescia il 90 aval de da nascenza. Giavigiagna tutto bunga piglion nov da veta, oz belz anniversaris RTR gratulescia a partir de las 12 mesa.
1: La Coppina presentato il bogno in giardina a scuol, il bogno con agua minerala, bogno in giardina punct. CH.
0: Dati gli eroz per inserirci o il zon centrades libras per ir a far bogna a scuol, oz alla fegna da nostra emissione da gratulazions. Sionosa, per la certa mettere in vos nomi il cupenda RTR 0800 25 30.

0: Proxima manch anche il Hallenstadion a Turic. Schanotz, tkoter RTR Robbie Williams. In Zacici abitescia a Zernetz po ossa zalegrar da gratulazions per gli anniversari. Buon dia, Anita Streamer.
1: Buon dia.
0: A chi lessas gratular?
1: Io vesiende gratulare a Leonora Minch. Ele complesse 82 anni. E te l'ha già visto tutto il buon.
0: Scu conoscez Leonora Minch?
1: Ma les mie vagina non posso dire, ma les e già mince tanto insieme.
0: E da lo date sì, sì. Er egn l'otter caffè, mince mai.
1: Sì, sì, qua dai, senza altro, sì, sì.
0: E probabilmente roz si gezza anche a gratulare.
1: Sì, sì.
0: A Leonora Mincia la festivescia gli 82 av al complion da nostra vart datigli la cupina da RTR termatain zafic gugent a Leonora Minch an vos nom Anita Streamer.
1: Grazie fic.
0: Bella festina d'anniversarioz si gets anc e saleizza
1: sì.
0: Zernetz.
1: Grazie fic. Grazie.
2: La cupina presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: RTR Arilja, venderdì la zamprema zaura da radio, da quel venderdì en passadas da lunga sorpeglia. Angela Hendry, buondì Angela.
1: Buondì.
0: Ma c'è, dati il tot tra te, oz?
1: Also, oze, venderdis, un pramensch codinel venderdis, specia, el quadro diaules deis, la surpresa, el grazie fech, oze, se quene ciao so fech spontana. Sundiu, setz e surstadel, ne, vaiu, merveilles, cicke vin.
0: Eba, ancas, si, lessas deir, oz, in a special grazie fech, funzion aquella fech simpel, pitart der Angela Hendry.
1: Exact, alu, deinus lonings guard plexact, sel festival da per tot a tron, con quelles pinches tribunus mobiles, sin quelles se presentene Alexia Marcus, quelle ed dentau cun sustain de dus musicists, also, sco quartet, adiu mirintic con el. Cos'è qua ed adesso tutta in un quattro?
0: A tunga bagna, tot che gli ebleroter pitart ter Angela Hendry, agli microfone sto Sergio Guetsch, gioisce ven avanti in bel venerdì, blera plagiar con RTR.

0: È precis in quarta vanles di stiams per nies giuc.
1: Che ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Iu a chantre diusche vus legnasses ots, che can usen curin, desi de gudegne in bonda compra alla valur de 50 francs. La chausa c'è nus ancorin quella venda scritta uscia.
2: La chausa è concepita per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
0: Chi ha un'idea che questo è esser 0800 20 20 30, se vus leis legne c'è nus ancorin al moment 0800 20 20 30. Fos il numero di telefono? Se vuoi leisse partecipare al Che Ciausas? La Ciausa è concepita per un'altra Ciausa, la Ciausa protegge, la Ciausa ha una funzione specifica. Taun, se vieni il cavazzino di scritz, ne merdici la Ciausa, c'è un zancurin, è proprio una Ciausa. Weiss vuoi forse un'idea? 0800 20 20 30. RTR L'Angela, chi è qua al telefono?
3: Hai buon dì, don Angela, qua è Marlene Solinger, Santa Maria.
0: Bien dì.
3: Io provo con l'allarme da fiù.
0: L'allarme da fiù? Come venisse in quel?
3: Per il caso, per spontaneo.
0: Protegge un scadincas o è una funzione specifica? È concepita per un'altra causa, per una chiesa, ne habe dazu eine Stanze, ne c'è chi è. Ja, qua è vo. A ci mai tutto prou? E dann taum bide qua c'è un zancurin, sto male.
3: Vai in avanti, ne altra iata.
0: Fegli budien, in bide, addia. L'allarme de fiuc, sai bide vosse mie liesta. RTR L'Angel ci viene mi con la seconda proposta.
4: Vien di che le amanda bene, queste cose.
0: Vien di.
4: Il
0: etui dels eliers. Vai vos ein? Bien,
4: per questo grazie mille.
0: Con vai sedina el al medemliuk, ne stoise magari in curiel.
4: Normal, vai io al medemliuk, a per me che sono di negato,
0: a per fine del curiel. Sco qua ci esci, sedina al medemliuk, seiden curi un pau. Gli etui per Eliers. Quella proposta è deplorabile, ma non venire da faccia. Sto male.
4: Ah, ok.
0: In bide tutina.
4: Subito, grazie.
0: Grazie a Dio. So, Lumirainos in avan. Chi vende me con proposta numero 3?
5: Vien di, che è doof, da Surain.
0: Vien di.
5: Io dico in a blaha, per de cuvir giù l'ena ni altres causes.
0: Exact. Quai protegge si plova, ci viene bide humid, ci enchai vie bide forza fa meffane usce in blacha per tutte le sorte ciausas. Concepite per un'altra ciausa, protegge ad una funzione specifica, constate tot. Ah, per bide qua ci sono curin. Buongen, patrice vino vaun, grazie fece.
5: Bien, grazie lei,
0: in bide,
5: ciao.
0: Addia.
5: Addia.
0: Trais propostas vai o survenu. Oce ti ha un spontan gost d'en prova. Non lo cien, ven, venci c'un 30 fos la numra. Para bide des il cas uscetia iu traccia. Son giots contianza con quella strais, de maun giugainus la proxima ronda. Alu voi son per 60 francs.
1: Che ciausas!
6: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: Les novitats per RTR.
1: Il Chantun continueix con sia regulaziun proactiva dal slufs, il triep de calderas può venir setta completamente. E de Norvegia mor il re Harald en la Villa Decina del 89 ans. Quen dus les temas otze les dies, al microfon Urs Müller, BNG. Il Fanedura al Centun Grigiun inoltrà l'Uffizio Federale d'Ambiente in primis domandas per regolare proattivamente la popolazione dell'Ufs. Per l'anciata di settembre la Confederazione ha approvato tutte queste domandas a comunicare l'Uffizio da Ciaccia e Pescia. Concreto, da Centudi Strieps venire regolati. Il Triep dell'Ufs de Calderas e il Grigiun Central da Ciaccia venire eliminati completamente per via da Plirs Ciarps. Il ulterior strip possono venire regolati senza possono comprovare che siano sorvenire piccins quest'on. In tutti gli strip che hanno comprovato mai sorvenire piccins, da scende mai venire se dati maximalmente 2/3 als lus giovens. Con vasti sclerimenti geologici per lungo del traiettino che il tunnel ha da seglie previsto, analizzasse l'Uffizio di costruzione bassa del Grigiun attualmente il terreno. Il centro stette in 25 sondaggi con profondità da fin 140 metri ai num in una comunicazione. Il risultato porta informazioni di base importanti per la realizzabilità tecnica e l'ulteriore proiettazione del tunnel. Le analisi devono venire terminate questa tun. Con il nuovo tunnel deve la via venire spostata durante la minor del settore periclità. La fine mira sei di ottenere una colliazione sigira per lungo dell'aide sell che deve essere disponibile durante l'entiron. In la Norvegia il re Harald il Cinciavel morto nella Villa Decina del 89 ans, che ha cominciato la casa royale. Passa tre decenni se Harald esiste in il trono ed ha precauto mai modernizzare la monarchia. Per blere persone in la Norvegia Harald sta in istanza morale. Nof rech devente se sfil Håkon. Il nuovo satellite dell'Aura Europeic MTGY2 è partir sare in l'univers, quel due l'ubir da fare avvertimenti de malauras pli exacts e dergi da tra la sorveglianza di incendi de Guaut. In una rakete dal tipo Ariane 6 a trasportare il satellite della stazione spaziale in la Guyana francese in direzione de ses orbit de destinazione, che ha cominciato a gestionare. Il viaggio dura redunt 10 dies. Il satellite tutta tra una nuova generazione di satelliti dell'Aura e fa marcantemente più fotografie che se sante cessurs.
2: La meteo.
1: Il nord date fase sulle live più lunghe grazie al ferm favun, uscigliò i silentir di grigie e blecce per parte dati ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è 39 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Mes di, mes radio.
4: Surpresas en magarisco al sal alla zuppa. E è bide faina surpresa ed è bide survenì in a gest sinz spetta in somma bigiai. Se vos fidesses bude una surpresa di una cara persona, ce vos quitais quella ves maritau in grazie fet, surtot è bialas fluras, ce erter procura lo stai vit londer. Al microfono zel Angela Hendri, ce vis du vos totes a tots in bide.
5: Yeah.

0: Vse tlaj zerter, vender dis i e precis las deja din quart, vse vajs qua el moment del jamna, če nus procurain per ina surpresa.
1: In grazia fitch, cun RTL.
0: An conoscis vos ina persona, če ves meritau in grazia fitch. Forza la vagina, če mira adina dels giats, adat aua dels flores, curci vos mais en vacanzas, La tata ce vegna mirada seis beadis a beadias per ce la figlia sapi i l'uvra. Ne forza il pot ce porta adin als pax de stella se tocna va un escesa. Ne forza co fossi cugnede di ingrazie feggi della donna ce la mira ce marcia tot vina va un escesa durant cinso fa biala vetta a dia caccia. Rajuns de di grazie feggi dati bieras. Chavus lais fa in plejai special via RTR. Sunnunciai ossa tirme 0800 20 21 30. Chavus lais surda in grazie fec 0800 20 21 30. Usce chavus vais di de ti chavus scheisen grazie a per shatter meter de quelles personas ne de quella persona bialas fluras 0800 20 21 30.

0: Sai featuring Bresh con Parlar d'amore a diversi sur da ozio crai buona main trais match flurs giul clegge dar arriva tras ol rosa cagenart de tron biendi
1: biendi Angela
0: de ci laisus sur da al grazie fech
1: iau lai sur da in match flurs a Beatrix Grisch de sur ela fa ela mira de la fossa de la muma perché così vai nus neginen tu anche sa mi rame tre in flures and out to che sau de vitier a quei e mi fech adattava so che in fech grona git so sto essa nu sa dine push bei i ne vet der trun scho sur jetzt feins loer bu dine
0: de
1: a quei lesio grazia della da cor a gevisa della tobien e la grazia al fein genui che la veni push bei sti pais also quale genul fece dien a te vasci la dina puspai tornata rela minci tolta in caffè con la si also in gran grazie Beatrix
0: vus vais dic vus setza ekerschide se sur den conosci sacci mainella de pinense
1: de la ses genitur spugevan la posta e tot Venivano mi ci dico la posta e di tarta e la faccia e la discesa e hanno mai in contatto di una posta che ho te.
0: Bi, scienz so mantenai qua sur si dici?
1: C'è, ecco, faccio non bai in da vezzo ci è da casa da Pibau che non sa non conosce con gli energi d'intorno e lo tutti in iste buono mai in costone si a scienzazza ci leo e qua di una posta di
0: Grazie fech Termatinus de Beatrix Grisch de Sur vus vais dece la mira de la fossa per vus ade choque vus mai speras vide bai brin caffè sperainus ce la gnoglia veni spert puspe meglier sent la operazione la sce se la grada flures Rosa Cagenart grazie fech pel telefon ad vus in bide
1: grazie la vus grazie a lei in bide
0: adio
1: adio

0: cun Dusk Till Dawn. Per in cinzu fans, se diventa giugadur professional de hockey in mistrein de siemi. Per Fabian Ritzmann, para quai siemi de des riusa in vigur. Se antre il CDH Engedina, se el staus al programm de juvenils tiel HCD, e lu arrivaus alla prima squadra, ad piel 22-23, se el til club de Berna, el SCB. Curzai stau per el al moment cielo percursiu, Ossa sei Schiljunsch, ossa sei mio siemi, de diventa profi, jus ein Vigur.
1: Ok, quel moment, quel non dai mai, emene rossa, quel sport c'è no fein, oder quel lavur c'è no fein, può essere scelto il te finder c'è, emene ossa tu hai un contratto du sonz, e la fine ossa mai c'è des davo, oder neanche durante il contratto, hai una ferida, il club non lesse te più, sto smidar, e svezzi va scelto, Tu hast aber manch, minch on, minch di, so, hast du so glatsch, e fasch kämpfen per die Plätze. E per da quai, non es a mai, es un moment, di dir, wei, so sono rivaus, so passa far, quai, mo, 5 saisons.
0: E David Barandun, joga til SCB, copu desins de scriver al freit de dine garderobe de hockey. Freddy des Wow, de dieser Star, des Nus, probabel in Fred intensiv. Denn da um bitte pas jugador set, die David Barandun.
2: Schon unsere Events in der Garderobe ist, muss man souveräns bin gut. Ein Kraliert, in unserem Hockey-Event, quals Savour und Propi,
3: Skupitchen.
2: Quals Spitze krei. Ma per Nus ist normal.
0: De ple secrets de la cabina ad investa alla vette de profis de hockey dati all'episodio 140 del podcast Ils Dus de Nus als Hospes David Barandun e Fabian Ritzmann del SCB en lo de tatla dati sen play RTR.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Da Berna ven critica contro il Grischun per vide si es imsures contro la mafia in Val Mesocco, scuccia la tuna e scuccia il ciantum reagesce, udins giusta scoprossam. Dessen umems con impediment spiertel pudair eler e nire lez in Grischun. Aktuell mensch non es qualo possibel.
2: Das erachten wir als diskriminierend, weil in der Demokratie, wie wir sind in der Schweiz, gehört das Wählen und das Abstimmen zu den wichtigsten Instrumenten.
1: Su da quella domanda discutò oz al Parlament Grischun ed el o decis de sci, ma con resalves. Zola scena de drogas da cui raspusteda, dal Stadtpark vi al Lindenke. Quella domanda dod discuorer la citet relativescia.
3: Jetzt ist es aber schon so, dass hier und da nach wie vor einmal in einer öffentlichen Anlage sus, also wo jemand gesehen wird, wo konsumiert oder so.
1: Nur wenn es wohl ja so weit più präzis. E questo fin d'erne ist il più grand Bike Marathon della Svizzera, al Bike Marathon in tuon al Park National. Al Chef della Corsa, Mario Riatsch, dister nus, c'è ci sto a ingegner fat las ultimas ures ans la partenza. Wusste gleich al Magazin de mezzdì, in venerdì als wenn ciocia wurscht, mia nom Tobia Faller, flocciata gleisent ed un buon appetit. Al Grischun saia nia atmonia della Confederazione per vide sia test con pretendere al register penel ter domandas per un permis da domizil il region Moesa. Qualol direttur de giurezza Peter Payer di toz al Cusai al Gran Cusai sin una domanda or del Parlament. Con quale misura prova il Centum de reagir sul problems con la mafia in Mesolcina? C'è la nuova praccia violescia la convegna de circulazione libera de persumes con l'Unione Europea, ma usce il messaggio dal Secretariat Statil per la Migrazione. Tenor il Centum è già quel più conoscenza dell'Atmonizium, ho detto Peter Payer.
4: Der Bund respektive Zeme hat auch keine Möglichkeiten so gesetzt, um das zu unterbinden. Im Kanton Tessin wird das ja flächendeckend gemacht und das hat Zeme auch schon mehrmals beanstandet. Aber so gesehen machen kann der Bund nichts. Aber es ist unschön, wenn wir da eine Situation haben, die vielleicht rechtlich nicht klar ist, weil wir wollen ja im Rechtsstaat eigentlich auf gesicherten Grundlagen arbeiten. Und darum ist aber für uns auch klar, dass das flächendeckend über den ganzen Kanton sicher nicht geht.
1: C'è il Grischun e già un buon contatto col Secretariat Statil per la Migrazione. Voilà, e con quello niente dall'UF. A cura. Voilà. Non svenz un piccolo problema da visualizzazione, quale so se sciolto con il. C'è il Grischun e già buon contatto col Secretariat Statil per la Migrazione. O che già nom. E dalla migrazione in Mesolcina in zona dalla regolazione dell'UF. Il Centum Grischun vuol fare in avanti contenere l'UF sua controlla. Almeno due de side strips desegnir regulos, un trop desegnir eliminò completamente. La Nora Pfister con i dettagli.
5: Silmens 38 l'UF giovens duen uon vinissitai al Grischun. Quai, su enter chi uffizi federal d'ambient, ad aula l'ubiance al canton per regular proactivament la popolazione de l'UFS, scoi uffizi de caccia, pesca, annunziau. Il canton ha la l'ubiance de regular proactivament silmeins 12 trops, quai vuol dir de sita dus tiards dils l'UFS giuvens confirmai, sco quai che la base legale prevesa. Tod en tot dati al Grischun pil moment 16 trops. Si gli uffizi de caccia può confirmare che e ulteriori strops han survenio pinzuon san e quels vini regulai. Plinavon poi entir triep calderas e il Grischun central vini eliminaus, quei per vide plirs scarps.
1: Dalla zoologia, mi denso sotto la geologia, pel tunnel ci desprevis da fabricare lungi a lei da sei, ol Centum do la comanda da sclarir la situazione geologica. L'Alexi Baselgia o las novitez.
6: Il 25 sondaggis che van fino a 140 metri in la profondità, duen gli dati per le relazioni tra crappa e d'aua in il terreno. Queste lavori duen essere terminate questa ton, come ne chiesce l'ufficio di costruzione bassa del Grischun. Il nuovo tunnel che duen fa pli seguire la via del Malöja è parte in progetto 316 milioni francs. Il tunnel vien 2,7 km lung. La Ems-Chemia faccia in prima mese data l'onizic da pli gudogn. Compriacun le medema periode del 2025, el gudoin s'augmenta per 2,5% sin 259 milions francs. Quai resulta del quint definitiv che il concern de chemie Grischuna publica. Scoia annuncia il fenedur e le sviotte dell'emschemia se reduzide ils imprimsis mais de question per 0,8% sin bun 1 miliarda francs. En il lac la cauma de tirs de flem e in giuven de 17 ans mortir saira. Il giuven englais, che era con sia famiglia in vacanzas, aia sorveni problems durant nuda e saia schwundra, come ne chiesce la polizia centunala. Persunas al lieu aien empruada reanima il giuven. Suenta che la rega all'ajgula in l'ospital centunala quira e il giuven mort anc ir saira.
1: Ayer freite dümite srivo in Svizzera, quel porta temporel se ferm vent e quello attira l'attenzione dals meteorologs.
6: SRF Meteo ha registrato pi bautla da mampli che 40 millimetri se ferm sbovs de vent. Alla brevin in il giura an il svens per exempel, gi sperte dats da 120 km l'ura. Orde pliras regiuns dati malecs da ferma granella e per part fitch gronds granels, usci en largo via ed en la Svizzera orientala. Per vide laura trida dati er impediments in via e sin binaris. En les regiuns da la catastrofe d'inundazione in il Nepal ed il Tibet, an les forzes de salvament puspe continua lur stentes de città survivents. In tempo in quelle stades interrottes, per quei che le autorità del Nepal e della Cina temeven in ulteriore ondata desastrosa. La catastrofe succedì dalle mesemna, sente che in glacè e cruda insieme ed amanà ad una ondata. Attualmente discuren le autorità nepalaises e chinaises de pli che 470 umfrendes e pli che 1400 persone valen scos sparides.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Dessel Grischum der al dred de Vugera dumems con un handicap spiertel. Al Parlament Grischum dis de principi de sci, ma vol al prüm spater ce la Confederazium o avent. Per ce il tema is insomma nia sumaisa, udins giusta scu prossima. Un tema più veglio occupa in avventa cuira, la scena vierte de drogas. Doque un nuovo hotspot de drogas a cuira? A quella domanda gens zieve un po' più tardi in questa emissione.
7: Wenn der Druck auf den Stadtpark erhöht wird, gehen sie einfach weichen sie aus. Das ist für mich auch nicht die Lösung und nicht tragbar.
1: Ed a mem in Bonura parte a scuola vence cincevle edizium del Bike Marathon intorno al Parc Nazionale, con 1700 annuncios, una delle più grandi corse da mountain bike in Svizzera. Nusudins direct a me del chef, Chateau Azzaia Pront. Uasudins in Cisvelt, scucces la situazione del traffic e scucces l'ora da Dots e dalla Findevna.
0: La meteo.
6: Il favoin procura l'imprimant per fase sulle ives e di dat mo pauk sura disots. La saira plovi l'ura de per tot ed en il grigion centrale ed en il grigion da sita tiero rizis pli ferms. La temperatura maximale è acquirata 26 grads ed a samedenta 19 grads. La fin demnesi per il pli sulle ive, sulette ma in de maun ai anc rests de nivels. La temperatura quira va oma dus dies fine 26 grads. La notte è la temperatura minimale in les Vals Grigiunas, mince mai 35 e 15 grads.
0: Vias e traffic.
6: En Val Calanca resta la via Tranta Molina ed Arvigo serrada per vida boves.
1: A cui resozza il secondo di della sessione da Wurst del Parlament Grischum. Discussione so che dotta la domanda se persone ci sono spiertelmente impedite dessen poter ir all'urna in Grischum. Reto Krameri, il presidente dell'organizzazione per impedire Pro Cap Grischum, aveva proposto un'incumbenza alla regenza con precis quell'intenzione. Al Parlament ho deciso oggi unanimamente di surdere l'incumbenza, ma con la risalva di aspettare il primo in Berna. La Milena Bassigno discurria con Reto Krameri e con Irene Cavelti ci non può elir e gnire letta, ma ci vessi in tres.
8: Aktuell meinst nur pämles Personas, die nu sun ables de judicier, uciem un procuratur vast u un mandat vuger ed eleger. O scesto que scritti la Constitution Centunela. Tenor Reto Krameri, il presidente l'Organisation de Jüd per Personas cun Impediment pro cap, nu giaia que.
2: Das erachten wir als diskriminierend, weil in der Demokratie, wie wir sind in der Schweiz, gehört das Wählen und das Abstimmen zu den wichtigsten Instrumenten, die man hat. Und davon soll eigentlich niemand ausgeschlossen werden.
8: Personas con un impediment, ma senza procuratur vast beim Schand Otzvuger e Cerner. Reto Krameri, der finament kurt er deputo del Gran Cusal pel partia il Center, e veva inoltre questa incumbenza da abolire il scumant. Ils Centuns Genevra, Appenzell de Denz e Zug em già fat que. Ma cura es una persona insomma na able de judicier.
2: Das sind verschiedene Voraussetzungen, die gemäss Gesetz erfüllt sein müssen. Es muss so sein, dass die Person dauernd urteilsunfähig ist, also nicht mehr selber kann entscheiden, lebe ich jetzt daheim oder gehe ich in ein Altersheim, wo aber auch nicht selber privat vorgesorgt hat und der kriegt dann eine umfassende Beistandschaft.
8: Aktuell meinst du, und nur la Regenza per Tucedes passen 300 Personen. Schöne Personen notieren west certe Decisions, allora sei es quitte nur la Regenza Grigione possibel, che otras Personas fem adöver de la Wusch, che Personas con un impediment klappessen in futur. Tenor Reto Krameri es que una inculpazione ci nu sei a vaira. Se una persona es buona de trer decisions politiques, nu sei es quella decisione d'una autoritet, ma bain de mince Personas west, che la vol que.
2: Es gibt ja auch verschiedene komplexe Abstimmungsfragen, wo vielleicht auch jeder Stimmbürger und Stimmbürgerin damit konfrontiert ist und vielleicht auch mal überfordert ist. Aber es gibt auch einfache Abstimmungsvorlagen, zum Beispiel, ob eine Kuhhorn-Initiative angenommen werden soll oder nicht. Ich glaube, dort muss man auch unterscheiden, wie komplex ist die Abstimmungsvorlage.
8: E la fin sei quei un dret e na un oblig de dire vuger. La Regenza Grigione sostegna l'incumbenza, ma tenorella des il centun spetter sun decisiun sun palc federal, scuccia il dret de vuger e cerner ven in futur reglo in tuor la Svizzera. Quist dret ves Irena Cavelti de Liongo Gent, ella nu clappa actuel mainc ils documents de vuger. Tenor la duona da 45 anni non è quel dret che certe persone spemmuger ed altre na.
9: Cosa unfair è senza fare io bo?
8: Con sia famiglia discute la tua differenz temas, er politics. Per vide que assente Irena Cavelti pronta da dirsi a vush.
9: Il stress va io schon da fa, politica è, il stress va io e fa per gencun, e a mio mani va io.
8: Il primo passo in direzione de sia giavush, der pudar vuger e cerner, o il parlament fat con inoltrer l'incumbenza, ci pretende che tuates personas pem in futur der lur vush tra decisions centunelas. Il parlament vol però, scuer la regenza, che il centun spette sun decisions federelas.
1: La Milena Bassin ci rapporta per nous dalla sessione de vush del parlament grigium, ci ha cominciato ir e durencia fin da mem sanda. Nos restenza cuira, müdens però dalla sela de Gran Cusal sün via. La scena de drogas a cuira es in avent un problem. Cici ciamigna trecitet in scontra suvens dependenz de drogas, ma la scena seggia spustede l'ultim temp. Da vent del Stadtpark, da l'otra var de la plessur a Linden Cash per il Vel Störfli. Colois nia discutò i las medias socieles. La Natalia Webero domandò al direttur social Patrick De Giacomi scher la cittè da cuira e già constatò un spustament.
10: Duas fotografies ci muossen un stun ed una scuita de drogas ed un verzöl de palperi con un po' in senc, sagni des fates a cuira a Lindeke. Sun que, o quedo passa 130 commentaris in una gruppa de Facebook. Con aduna d'arciò, egli stes in butamaint. La scena de drogas nus egia spustede del Stadtpark al local de consum, ma bain a Lindeke. Patrick De Giacomi, del Cusal della Città de Cuira, non conferma qui.
11: Die Verlagerung, die wir feststellen, ist aus dem Stadtpark in den Konsumraum.
3: Und jetzt ist es aber schon so, dass hier und da nach wie vor einmal in einer öffentlichen Anlage aus, also wo jemand gesehen wird, wo konsumiert oder so. Jetzt statt auf Social Media posten, wäre es einfach gescheiter, man würde die Stadtpolizei anrufen, weil die Stadtpolizei kann sofort vorbeigehen. Wir wollen das nämlich nicht.
10: Ciò che dette persone, si consumation drogas, ortwartel, Stadtpark, del local de consum, e ciò che adunen der ciò. La differenza sei ausser den Beutern des Personen, die sich akkorgen.
3: Was wir schon feststellen, ist eine grössere Sensibilität, glaube von der Bevölkerung, und ich merke es auch bei mir, wenn ich jetzt jemandem begegne, außerhalb vom Stadtpark oder Konsumraum am Tag dure, dann denke ich auch, warum ist jetzt die Person nicht im Konsumraum, oder? Und dass die Leute da sensibler reagieren.
10: Ma qui non voglio dirci che local de consum nu venia nüt se giò. Just l'incontrari sei il cas. Les cifres crescen erbot seis meist zievela vertüre.
3: Nutzung steigt, also sind mehr Leute, die sich jetzt auch registriert haben. Auch die Konsumationen haben zugenommen. Also mehr als 100 Konsumationen jeden Tag finden jetzt im Konsumraum statt, die vorher im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Und was auch für uns sehr wichtig ist, ist so eine Beruhigung in der Szene. Das heisst nicht, dass es nicht einmal immer noch im Stadtpark ein bisschen hoch zu und her geht, aber insgesamt ist es weniger.
10: Ich preferiere bei attraktiven Stadtpark per une Minchun, also se durendle steht, er installo in Foodtruck, in uce so pudie ihre Mangier Burgers e Pommes frites durendil di. Quand bein zu quis progetto pilot per dir nova vita al park allora funzionò, es vol evaluer les prossmes efnes.
1: Quello di men al direttur de Fat Sociels Patrick De Giacomo della scena de drogas a Cuira. Tu as non son parole stes contents scuccia la situazium so sviluppeda in postu de la var burgaise da que critica. Scuccia quella tuna la Natalia Weber.
10: Con la stenza de consum es ves volia raggiunger che no vegnen più consumedes drogas al Stadtpark. Ciò che non ha funzionato, scusa viso, è svezzadina da ciò. Anche il Stadtpark, ma è ad altri lösi, anche il spazio pubblico, sono scontri persone che consumano droghe. Tino Schneider, che è il comunale di cura del Center, non è però insomma una sorpresa, ciò che non ha funzionato.
11: Dass es jetzt so kommt, ist eigentlich genau das, was wir von der Mitte auch immer kritisiert haben. Weil eigentlich die Befürchtungen, die wir hatten, jetzt aktuell so eintreten sind oder der Status quo einfach geblieben ist, was die Präsenz im Stadtpark anbelangt.
10: Raquinta L. im Versil Journal Regional des SRF. Kunle spürte della stenze de consum e gio quel Stadtpark personas dependentes cipilen drogas, totuna la repression. Il consigliere comunale Daniel Lüscher della PLD è molto contento con la situazione. Impostuit perché c'è questo che non sono del grigion e non per noi saggiare il locale di consumo, cercano un altro slus.
7: Wenn der Druck auf den Stadtpark erhöht wird, gehen sie einfach weichens aus. Das ist für mich auch nicht die Lösung und nicht tragbar.
10: Man habe jetzt wenig Konsum in Metzität, die Sturbe des Kusliers Kommunals. In Event resten die Problematiken, die als Dependenz drüben raps per les Drogas. In quel Konnex, non esegen in Petresi Lokal de Konsum müdo in Gute, Manager Andrea De Florin, il Kommandant della Polizia de Cuira.
12: Da stellen wir keine Veränderung fest. Die Leute müssen nach wie vor ihre Betäubungsmittel selber beschaffen, selber zahlen. Und darum wirkt sich das auf Beschaffungskriminalität sehr wenig aus.
10: Doque entschedüne Fitch Bjers ci betlagen a Cuira. Saieque intorn la Station, in vicinanza del Stadtpark, uer ille Zität Villa. Nadel tua dusche Problematik, wetsa coi Vincenzo Cangemi della PS.
13: Dass man angehauen wird, das stimmt. Ich sehe das tagtäglich mehrmals. Ich arbeite in der Poststrasse, das heisst, ich überquere mehrmals am Tag den Bereich Bahnhof Unterführung, Bahnhofstrasse, Poststrasse hin und retour. Und ich werde immer wieder angesprochen, ich werde immer wieder um Geld gefragt. Aber es stört mich nicht, also ich empfinde das nicht als gefährlich. Klar, ich bin ein Mann, nicht eine Frau, das muss man sich auch bewusst sein, das Empfinden ist anders. Aber ich habe jetzt effektiv nicht das Gefühl gehabt, dass ich einen anderen Weg suchen muss, um zu arbeiten.
10: Il Süns, es die Sturben, die meinen wieder die Situation, il Soters, bei Poch. Fin il 2028, der Susi Lokal der Konsumer ist der erste Projekt Pilot. Sieve, es war auch dir so ein Skuders, e guardierst, es will ja kontinuierst gut fin la, müder qualchose, usche Lokal der Konsum, wegen der Fatte der Chose ro. C'è ci deslorer fitch dependent, schal centun surpiglia il local e con quella finanziazion.
1: La Natalia Weber su della scena de droga savierta a Cuira ci occupa in avent la politica ed er la populazium. E dos nins del precis contrari delles drogas, nempet el sport. Quista fin d'evne es el bike marathon intorno al Parc Nacional, una corsa extrema con 5 differents tragetts. La corsa principale va 140 km de scuol intorno al parc e der ciò in a vossa scuol. La corsa es quist'an per la 25ª volta. La corsa parte da mem in bun'ura, un quart po' sola 7. Al lieu de partenza, a Gurlaina scuol, es già us al Roman Dobler. Buonasera Roman, per te es el chef della corsa, al Mario Riach.
14: Ben precisa, qui per la Halle de Glatsch, Gurlaina se recce taini, da per tutto viene mo la ora, da per tutto sono mo d'intuarn palezzi, sono d'intuarn tendes, gli aut ci tirano vi da cordes, ci mette su, mo el ci dice il maina quarsa la domanda Mario Riach. Es tot pront per in vainciures, cur ci sarà l'ora al ton de partenza per il bike marathon 2026.
15: Sì, e per esti dis tot pront, noi sono bain anche il programma del tempo, noi vain più o meno rizzain tutti, dalle due davanti poi tutti i numeri, i primi atleti ne erano qui, poi i numeri sono pronti, tutti ci rappresentano diverse firme, da baiveri, velosi, bismainte, questo non è pronto qui, ci fabbricano su le loro tende, ossia, spero ci sia più o meno pronto.
14: Son quai l'ora er las ultimas laurettas, ci sa fa o sa mo vainciures avant la partenza. Metter naun tot, installar tot, ciuter sul traget, ce tot es in orden.
15: Ma appunto, mi ci una ses resor qua del comitè d'organizzazione, e hai, di loro questi sono responsabili, più pels volontari, des Chantal ci fa una grande lavoro, co presidente, e le sedune un pa' qui, un pa' là. Quest'anno va nera mo col concert naturalmente nu de più lavoro de preparatori e hai i speresce che tots ci facen lur lavoro e ci sanche ci des de far per mai is a mo d'una hai d'una lora mincia se blera ora si lora no arda mai durant tot l'anno sono d'una in avant in contact con differentes medias o differents instituts er da d'ora ci san forza dire mo un pa in più precis ma fin l'ultima l'ora vengo ce la vengo, ma hai, sono contento che per domani non ardora male, se non aspettiamo questa sera che temporale ci dà e loro sperano che la striccia sia pronta domani a buon'ora.
14: Non te ne hai in len, Mario Riaccia, qui vedo questo palazzo per la Halle de Glatsch da Gurlaina per il momento steini al sud. Però se ce l'ha menzionato, a mezzo di vesi da Daramo un po' pluvi non è mal, mal è stratemp orizis. C'hai misures a ottratti in quel connex, ci vedo se li stessi da dare in clur un stratemp ci porta con sempre materiale sur il tragetto.
15: Ma il punto neuralgico, che ci sarà concentrato a tutti, è Schiarl, veramente la via di Schiarl. Es ist eine Periklität, er ist da, also bei Packen, Plöwe, es ist ja possibel, dass certs Flumins laterals meinen Material, die können la via, ma lei sind moduna divers, Backers, Prons, in casa, questa una moduna ci lavoren la, i rumischen, i schives den irio, mo al cet, ci sono questi löwe, des rumi infra Packen pezzina.
14: Adele è importante aver fatto avesco il velo, questi 140 km, la striccia royale, il tragetto royale. Cosa ha presentato, cur c'è il dera sul velo, sono questi 140 km?
15: Ma hai, è veramente stato molto buono, also sulla lunga sono stato fin già bot 4 efnes, e questa efna ha fatto molto tragetto alternativo, c'è vezzi a scocidio dell'ingedina, hai già visto certe certi difetti ci si potessero meldrare, questi sono gli uccelli che si meldrati, non vengono stati cernere in otter, hai una striccia, un po' adattare la striccia si sciomf, ci sono l'andare via a fare una linea dall'aua, per riservare d'aua, vengono stati una buona variante, e hai, qua è sono importanti, è un stato dappertutto, c'è un avviso, erde voce, vengono reclamazioni, o per c'è, o per come vai a fare questo, vai a c'è, posso dare là una buona risposta.
14: Di mena tot pront, i be aspettative sul tun de partenza, quelle scodit domani una benura alle 7 di un quart, precisant in quist lö, quella da Naun della Val da Fuldera, quella quarsa parte alle 7.45 e circa 1.700 corridures e corridurs sono annunziati in queste differenze, in queste 5 differenze tragetti.
1: Grazie, Roman Dobler, live da Gurlaina a scuola in Occia la Corsa, parte di mena da mem in Bunura, al bike maratone intorno al Parc Nazionale, al romano di scuria col chef della corsa, Mario Riach. Oasis les dudes e vence cinch, vus weis udi al magazin de mesdi, quist venderdi als vence ocha wurst. L'Alexi Baselgio mis ensemble presentou las novitets, responsable pel cutnia Yvonne Simon, mia nom Tobia Faller, alla mezza voca in avent cul Angela Henry e les gratulaziums, edi pel momento dia, in avent un bel venderdi, iste bene.

0: las gratulaziuns. Presentat il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: All'emissione di Dozza stiamo in prima gratulare due giubilari che hanno nascito il 28 d'Ouest, il giovane 92 anni e il secondo 90. Se altri c'è il vostro budienzo non c'è, segue qua via telefono, ne sono via messaggi WhatsApp, se vi la gratulare di giubilari e di giubilari. Al microfono c'è Puspel Angela Hendry. Cordial benvenuti. Fabio Leonard Zernetz, c'è il momento a Boston, als Stati Uniti, festeggia oggi il 22 anniversario. Per lui va in sognolo sondantes lingues. Ciao Fabio, tutto il buon per te il 22 cumplion, senda fortuna e contentezza a te vijain. Fa un bel di e bler success a Boston. Fin beim bot, derceu in Engiadina, salut della patria at trametten te spin Stefan, Corina, Dario e Sandro. E per Fabio Lehner vengi vijain una canzone dels Rebels, Eu les B.

Rebels con eu les be pel jubilar Fabio Lehner de Zernetz che festive shot su 22 avel anniversari. Augustin Candines de Mont, sezenz alla chiesa San Giuseppe Cumpa di Alz, complene shot 90 ans. E los revenu duas gratulazions. Oz astia Augustin Candines festiva il 90 avel anniversari. Sinquai natalezi tot spezial gratulainus de cor e divijaim biaventira, buna sanadat e numerus bials moments de compagnia cheu enies miets. Quai nievon duai portavi nevon plage, contentientia e bialas santupadas. Cordial salit de concusadentes e concusadents de tot il personal e maina casa de la casa San Giusep. Alla seconda gratulazione. Car Augustin, preziau e bien amici. En in fech bien ed extendiu artikel e la quotidiana de dots, gratulesce Arnold Spesche a ti sintiu nevontavel anniversari. Eu prend il bugen le cajun de fa il medem gest osse via Radio Romontsch. Pia, cordiale gratulazione. Eu s'allegro con tai per quai di tot a parti e gevigla ti vinevon tot bien. In a menzion el artikel descrive Tais co musicist e la cadetta de la scola cantonala. Eu va giu la cuida de suna de letze zures sper Tai e se regordel naturalmein cun incert quet de la, eu citeschel Arnold Spesche, legendara formazion de marcià de la cadetta cun musicants sur silvans in meglier che lauter. Fin del citat. Scosalit musical per tai divigliau il March Our Director de Frederick Bigelow, quai en conoscent March che nus vain sunau insemen il on 1957 alla Fiesta Federale de Juvenils a Turic. Fai quen, Augustin. Avon 69 ans. Pren il salit musical ed ils auguris sco segn d'engraziament per tot il bien recirt de tai sco amic ed anterior collega, John Balzer Casanova Lax. A natural meint et Linus, pel nevontavel de d'Augustin Candines de Mont, el March Our Director sunau del Regiment 36, sot la direcziun de Prem Sergent Arnold Spesche.

Stefan Wagershausen et Alice kun zuna am Feuer. Joan Sunu in Messa di tiu prelegia Facebook gen. Gratulation per Leonora Minch de Zernetz 82 ans. Chiara nona, mama e sour. De tot cor leine gratula a tai per teis anniversari. Grazie fich per tot quaite tu fast per nus. Per teis ons ad divijain bleresen da e fortuna e ce pudaina passantar una pruna bels moments de compagnia insembel. Con saluts ed una branclada tia familia. Se vous leise gratula via messadi, la numera del telefonin de studio è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

From Kit kun Underground Udiuko alles gratulaziuns. Oz festivesce la cantadura americana Leanne Rimes siu 44 aval anniversari. La cantadura da country a pop è nascida a Pearl, Mississippi, al on 1982. Schon cun 2 ans ol anciet a cantà a Sutà ed è venida instruida in quelles 2 chausses. Cun 2 ans s'ella se presentada ad ina show de talents a s'entra la lurauter in teatr de musicals. A cun 9 ans s'è Leanne Rimes ida sen tournea cun siu bab. Ella o ediu 2 albums, tens se chantai sen plaza in als charts als Stadis Uni, siu playground hit è Can't Fight the Moonlight, tia venius duvraus al film Coyote Ugly. A quella canzun tat lainus diest, Leanne Rimes, tia festive shot siu 44 aval anniversari, cun siu hit Can't Fight the Moonlight.

La tensión crece. Il plagiar è con Erter in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la saira, durante le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. Erter, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande con No Tears Left to Cry. E nu svaina unina gratulazion via telefon. Io dec buonasera, Antonetta Bosshart.
2: Ciao.
1: Vossa gratulazion.
2: Mia gratulazion va per Steven Palmer, el star a Mosch, vegnat 45 anni. I ha giuvis de cor tot il buon, l'air temp con se so fan. E in a fitch bella saira, questa saira.
1: Sera dati fiesta.
2: È pezzo.
1: Oggi è in 41, si è venerdì sera, sono già son in tic, forza fa in tic
2: predit. Poi a fare un po'
1: con grande zel su fauns. Con vels.
2: La più bella figlia è a crescere del 17, è la nostra usa in Nuova Zelanda.
1: Ah.
2: E la mezzana è New Queen Stefano, 15.
1: Yeah.
2: E la piccina non sono nemmeno da tutti i miei cari che l'avevi indis.
1: Indis, già, usci che i sondi all'usciano ti che c'è a dormire al bab.
2: Esperes.
1: A voi sveglia di visciau rastò trais con temp per qua c'è il giubilar su una chitarra lo?
2: Precis, Steven è il chitarrista della quella band e quella band è dosa hai il nove anto situazione zons e sono da leggedina e hai
1: na pensa che cosa fai sto bank per lei. Exact, lutet Linus Fejbudjen, per Steven Palmer de Remosh del 40 Chunavel Temp Rasto Trais. Grazie Fej per telefono, vine va un bide.
2: Grazie, ben dia.

Rashto trais kun temp, gevijau de la Antonetta Bossart, ela ogratulau de Steven Palmer de Ramos, che festive shots siu curante chunavel anniversari. Vostat lai zerter las gratulazions e gleiti ven vergiau Lina, quai è la devosa chance, che vus lai zè un gratulà, sedi quai via telefon 0800 20 21 30, ne via messadi 079 200 70 07.

Vils, Buns e non nembli d'Aivels. Quai è nel sempre verz der RTL. Mes Radio, mes sempre verz.

0: Las novitats ter RTR.
1: I a les duas, jo son Alexi Beseglia e quai dati de nov? Il Cussei Gron vol da ad pli persunas il drech de vota? E la malaura che toce parts de la Svizra impedesce in qual sgol a Turic? Il Cussei Gron vol integra meia persunas con ina inabilitate giudicà e possibilità a quelles de pudai votà e de leger. Per quai ha il sordà la regenza l'incumbenza de realisà questa pretensiun. Il centun duai dentan specià de fa proxim spas finchi ne sumeianta proposta sin livel federal e tractada. In cinz centuns han già abolì l'exclusion de votà e de leger per personas con ina inabilitat de giudicà tran Trauta, Genevra, Zug et Appenzell de Denz. Emplia il Cussei Gron decidi che sto esso possaivel de paiacun dene blot tra taxas centunales e comunales, prestaziuns ed il dieve d'infrastruttura. Pliras variantes de l'incumbenza in stades en discussiun, le finale quella della partida al centro venida sordada alla regenza. Lezza era s'exprimida contra l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa davart l'acceptanza del Dané Blot lanciata al Cercle d'Ur. La forza elettrica che viene dalla Repower costa l'an proxim levet pli pauc. In una chiesada da 4 persone tipica paia annualmente 20 francs pli pauc scol concern d'energia grigiun comunicescia. In pli introducesse la Repower in una nuova tariffa tenoste giun ed in una tariffa che lubesce de spustà formes del consum scotteria l'auto elettric e nures pli bun marchiades. Aura che portaria freida contengio z'parts de la Svizra, accompagnata fermvent, plera plievia e granella. Partit in ferm Murizia trant raut all'aeroport de Turic. Fimmezzi han instui annulà 27 partenzes ed atterraments ed isaia probabel culturiurs golds vengen abolits, comunicesce la Societate Viatica Suisse. In stoppia quinta cun ratards. Il traffic sin via ed a via fia resta disturbà in parts della bassa. Ed en il centun Argovia en in Cines Vishnanke Sangadina senza forza elettrica.
2: La meteo.
1: Il sentimento di cucchiai il sole è anche mincetante ed i dati moppauk su radis. La saira plovi l'ura dappertut ed è nel grigion centrale ed è nel grigion del sita tiera urizis pli ferms. La temperatura maximale è ozza quirata 26 gradi ed è samedenta 19 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: per vos.
1: Once de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Les novitats de RTR.
1: I eles trais, jo son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Il Cusè Grom vol dar a de pli persunes il dret de votar e venir elegi. E durant la malaura ca tu tia parts de la Svizra e ina persona venida blessada greve mainen il centun Solothurn. Il Cusè Grom vol integrar meia persunas con ina inabilitate giudicia e possibilità a quelles de pudai votar e de leger. Per quai ha il sordale regenza l'incumbenza de realisar questa pretensiun. Il centun doa dentant specia de fa proxims pas finchi ne sumeianta proposta sin livel federal e tractada. In cins centuns han già aboli l'exclusion de votai de legge per persunas con ina inabilitate giudicia tran trauta Ginevra, Zug ad Appenzell de Dens. En pli ha il Cusè Grom decidi che paia la taxa de parca o compra un biglietto bus, tot questa infrastruttura delle Svischnankas e del Chantun duain ins era pudai paia con dene blot. Pliras variantes dell'incumbenza in stades in discussion, la finale è quella della partida il centro venida sordada alla regenza. Letz era s'exprimida contro l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa davart l'acceptanza del Deneblot lanciata al Cercladur. Da tirs de Panadozza in due persone venides blessades tra un accidente de via. Ier saira tirava in nome de 35 Jons con un passagier sin l'accesso vers l'autostrada a Tredisch. En la storta d'reccia là, aia l'automobilist pers la controlla de ses auto, quel sai d'ine scarpe si e le finale cupicia in avos in la via sin il tec. Quai comunicesce la polizia cantonale. Al servetsch de salvamena transporta als dus omens blessats en l'ospital cantonale a Quira. Aura che porta aria freida contengia oz parts de la Svizra, accompagnada ferm vent, blera plievgia e granella. En il centun Solothurn hai ina planta cupiciada, blessa greve main ina donna da 42 ans, comunicesce la polizia. Il traffic in via e de via fiere sta disturba in parts de la bassa. Ed en il centun Argovia en in Cines Vishnanga Zangadina senza forza elettrica. Patid in Fermurizi an trantrauta l'aeroporto Turic. Fin mezzdì an instuia nulla 27 partenzas ed atterraments ed isaia probabel cul triurs golds venian abolits, comunicesce la Societate Viatica Suisse.
2: La meteo.
1: Il sente mezzdì cucaig il sulei anc mincetant ed i dat mo paug su radis. La saira plovi l'ura de pertot ed en il grigion centrale ed en il grigion del sita tiera urizis pli ferms. La temperatura maximale è a Quira tra 26 gradi e a Samedan tra 19 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ter RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: I a les 4, jo son Alexi Baseglia e quai dati de nov? El Cussei Gron vol que el Centun e les Vishnankes resguardien meier al dene blot. Di l'FC Thun e di l'FC Lugano fronten en la Conference League sin equipes sco Ajax e Roter Stern Belgrad. En sia sessiun de la Vusta, il Cussei Gron decidi jots che paia la taxa de parcao cumpra un biet de bus tot quest infrastructura de las Vishnankes e del Centun, van ins era pod ein paia cun dene blot. Pliras variantes de l'incumbenza en stades en discussiun, la finale quella de la partida al centro venida surdada la regenza. Letz era s'exprimida contra l'incumbenza. L'incumbenza stat in connex con ina iniziativa davart l'acceptanza del dene blot lanciad al cercladur. La partida vert liberale grigiune è per introduzir il drechte vujà con sedijons sin livel cantunal. In a clara maioritat als commembres e de las commembres de partida a sostegnir la parola gie per la facente che vende fin de settembre in votazione. Per le due iniziative federali che vengono in mais in votazione, l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione, hanno il svert liberals grigiuns decidì la parola na tenor la comunicazione delle partite. Cinque firmes che ingrasciano porcs stompaia una taxa da 410 millifrancs, scola confederazione a pretendì. Quaia decidì il Tribunal Administrativ Federal. Les firmes haien surpassat il nombre maximal d'animals lubi. Les firmes toquen a dina persona e valen, ort vista de l'Uffici Federal d'Agricultura, sco ina interpresa. In a controlla aveva mussà che quell'entir interpresa aveva surpassat il sons 2012 fin 2022 per bler il nombre maximal lubi de porcs engrasciats. Les firmes han argumentat que les lavurien independentamein. E dan gine novitat al sport, palapè. Dus club schwitzers fan part de la fase de Liga de la Conference League e Lugano va a Kopenhagen e Thun frontes in Ajax e Gent. Cun Ajax Amsterdam servent Thun quest adversari ca saieta el FC Sion or de la Conference League. Autres adversaris de Thun en per exemple il Twente Enschede e ZSK Sofia. Ils pli fermstels adversaris del FC Lugano en Roter Stern Belgrad del FC Kopenhagen.
2: La meteo.
1: La saira plovi en les bleras regiuns del Grischun. I dat er in Cinzuritzis e local main poi da Granella. Damaun eilen priman crescts den Ivels, durant il difailura aura per part sulle Iva. La temperatura maximale de maun acquira ter 26 grads en l'engiadina la temperatura maximale tranta de schnof e 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 ai colonnes tranta Rotenbrunnen in Rechenau en direcziun Cuira. La ragione è mia bler traffic. In sto quintacum fino a 15 minuti de plitem de viadi. Colonna sa ieri in direzione Sitz in la A13, quai tranta Tusan Site via Mala. Ed en la Val Calanca resta la via tranta Molina ed Arvigo Serrade per via Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Al Grischum assunì il permesso della Confederazione de Trier passa 30 Lufs. Critica venuose dalla gruppa Luf Svizzera.
2: Kanton Graubünden macht eine pauschale Entscheidung, indem er einfach alle Wolfsrudel auf seinem Kantonsgebiet sind, über Jungtierabschüsse regulieren will. Er macht keine Einzelfallentscheidung, er schaut nicht das individuelle Verhalten des Rudels an und das ist von uns aus gesehen klar falsch.
1: Nous wens discurier Ercul Co-Chef de l'Uffizi de Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint. A Seldoc in settembre in elezione de combat pel presidi comunel, Christian Meuli vuole surpigliere il posto da Barbara Eschbacher, quella vuole restare in uffizi. Non so dins c'è la piattaforma Democrazia Sel o de c'è fer con l'elezione. E zieva la catastrofe di inundazione in Nepal, is la cifra delle vittime erots crescida, non so discuria con dos grigiums, ci conoscen la regione.
3: Mich hat das sehr, sehr, sehr betroffen und bin immer noch betroffen. Ich schaue jeden Tag, ich schaue mehrmals im Tag, schaue ich die News an.
1: Unterdels ist der Fotograf Giancarlo Cattaneo de Samurezen, Elans Quinte de Pü de la Region Partucida. Al Mikrofon accompagna il Tobia Faler, già wüsch un interessant Magazin in queste Sondes. Al Parlament Grischum osurdò oz alla Regenza l'incumbenza de garantir la possibilità de paier con raps bluets der spürtes in infrastruttura chantunela e comunela in Grischum. La Regenza va raccomandò al Parlament de refuser la proposta. Sull'iniziativa chantunela ci pretende la possibilità de paier con raps bluets intorno al chantum dall'iniziante Berta Caminada non è già la decisione de doz un giun influenza, c'è la non ritira l'iniziativa.
4: Ja, wenn ich drei bei mir bin, ist die Regenz fast, das ist so. Aber ich bin ein Bäuer. Per quel che al Pievel, letztens WG, setz.
1: Berta Caminada aspettò senza sulle risposte delle Vginenze, zieva in l'iniziativa in Oltrida. A Sell sorvegna la presidente comunale Barbara Eschbacher concorrenza alla prossima elezione del 12 settembre. Christian Meuli sola schon metter su sco Kunderkandidat. El der presidente comunale dal 2009 fin dal 2020. Per Meuli trova Sell de più integrazione della popolazione in decisions comunales. E la vginenza stopce tenere un ögl sulle finanze.
5: Ja, sind ja die Städte di Evaluation, zu dieser certes Idee. Che svezza però già oggi, per le finanze si sono nausche boomers, non si vede realizzare dort e che va ora per mettere le priorità e di gestire in avanti, c'è porta in nuzzi per sé e c'è progetti su forza per mettere in avanti o stricere completamente.
1: Depuis de l'elezione de combat a Sell e de Christian Meuli udinzi in per minuti e dos in installora de dots in Svizzera. Ferm vent, temporels e tempesta en ciajunò grands dans, püses persumes sumnides ferides. L'Alexi Baselgia con las novitez.
6: La polizia del Cantun Turic rapporta da dons de granelle vi de chiases de scola. 40 persones, la grande part ufants, seien venits blessats. Dons aia era da vi de numerosas fenestras, autos e techs. En il Cantun Solothurn è una donna venida tucciata di una planta che è copicciata e tenò la polizia cantunale saia la blessata greve main. Erodels Cantuns Argovia, Turgovia e Schaffusa arrivano annunzias da dons. A Birchart in l'Argovia eilstem prabita 4 picchias elettriches per terra, ina e copicciata sin in bejec de Mastern. Partite als Fermsurizis an er il Traffic sin via ed il Traffic de via 4. All'aeroporto Turician in Stricia divers Golds. Il domba d'un frendes en les regions della catastrofe d'inundada en il Himalaya en tant crescide simplique cincian 40. La grande parte als motori sei da in il Nepal. In tutti scuren le autorità del Nepal e della Cina, da va 1500 persone sparides. Da quai seien circa un terzo persone dall'ester. Tenor il Ministeri del Turismo del Nepal an in Spudissalva, 117 turisti e turistes, la grande parte aut dall'India. In vista l'undada desastrosa in il Nepal, alle cedaine da fortuna comenza a rimna donazions. Pliras organizacions che collevuren con la cedaina de fortuna en in actiunen in Nepal uscia la Kruschkotschne Svizra et Helvetas. L'istorica Grigion Sascha Zala è il nuovo presidente dell'Organizzazione Mondiale delle Scienze dell'Istoria. L'elezione del professor di storia e direttore del posto per scrutazione d'Odis è succeduta durante il congresso del Jubileum per il 100 anni dell'organizzazione. Il Puschlavin Sascha Zala ha 56 anni e fa da più 9 anni parte della suprastanza dell'Organizzazione Mondiale delle Scienze dell'Istoria.
1: E noi tornenze c'è una volta dalla politica grigiuma. La regenza udita oggi davanti al Parlamento c'è l'introduzione dell'imposta individuale significa per il grigium. Il suverem svizzer aveva detto in marzo all'urna de sci a quell'introduzione. La domanda da oggi aveva fatta la frazione del Center.
6: Tenò la regenza in radon 40.000 coniugals e da quei 25.000 paiataies con ufanz per tutiaten il grigium il plific dell'imposizione da taia individuale. Tenor in prima stimazione della regenza grigiuna costa la realizzazione della taglia almeno 10 milioni francs al cantun. Il Consiglio federale prevese di introdurre la taglia individuale sin il 1 de gennaio 2032.
1: E due sentine novità del sport, Balapé, due clubs svizzers giovani in la fase della Liga, della Conference League, Lugano, giova 30 rotter contro Copenhagen, Thun contro Ajax e Gent.
6: Con Ajax Amsterdam servent un quest adversari che sei il FC Sion or della Conference League. Autres adversari stetunen per esempio il FC Twente Enschede e ZSK Sofia. Il spli fermst dals adversari del FC Lugano en, Roter Stern Belgrad ed il FC Copenhagen.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Allo fresto in politicum, al grigium può continuare la regolazione dei tröps, ma il sto difendersi a strategia contro critica da Dutro.
7: E crei a lunga vista sto non essere tutti pronti da dire un compromesso. E qua oggi in non esce qua ci cerce in sé.
1: Adriana Quintans declara la situazione attuale con l'uff in grigium. E il combatto per il presidio comunale da Sell resta un tema per noi. E verso la fine, il portrait della catastrofe dove zum in Nepal fem spavent.
8: Io sono traso per informare in te che mi raccoglie che abbiamo, che cocchie abbiamo, a dire che facciamo venire mai triste, se ho patato vita. Quelle che vivono sempre in fecchi contents.
1: David Berter è un dei due grigiums, ci quinten per noi delle loro esperienze in la regione Partuceda e scucciavamo a sintorn con i portretti attuali. Al primo giorno c'è ci la situazione su via e c'è allora fotte noi in grigium.
0: La meteo.
6: La saira plovia in les bleres regiuns del Grigiun. I dati rincin surizis e localma in poda granella. Da mauna il impriman crescits de nivels durante il di fai l'ura aura per part sulle jive. La temperatura maximale da mauna quira ter 26 grads e den giadine la temperatura maximale tanta 19 e 24 grads. La domenica si l'ura 10 sulle jive. Versaira dati caela in uradi u bagni nurizi. Le temperature sono le domenica 30 20 gradi a Meden e 26 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada A3 di già in direzione Sid sin plirs trajects colonnes. Qua è 30 Quira Sid e Rechanau e l'ura 30 Tusaun Sid e Via Mala. In direzione Nord è sin l'A3 di colonnes 30 Ander e Via Mala ed era 30 Rotenbrunnen e Rechanau. Ad en la Val Calanca resta la via Tranta Molina ad Arvigo, serrada per Vida Boves.
1: Al Chantum può decimere als Luz Juvens de Dude Ströps e lo clapoglius verde della Confederazione. La Nora Pfister o volia savair del co-chef dell'Uffizio de Ciarcia e Pescia Adrian Arquint e della Gruppa Luf Svizzera scuccia la situazione con Luf Seggia Svilupeda, da specie Luf ven regolò in Grigium.
9: Silmeins trentoc Luf Juvens. Tons ascem vinicità juon el Grigium. Gli uffici federali d'ambiente all'ubeo la domanda del canton per saver regolare da nuova maina in modo proattiva il diembre dels lufs. a schia aschen en trops cun luvs giuvens dus tiarz de quels vinicitai. Senza massi bosco Adrianer Quint il comanader di uffici de caccia a pesca del grigiun gi.
7: La regolazione insomma è necessaria per poter garantire forse la lunga vista in una certa coesistenza con la liot, con l'agricoltura, ma er per mangiare in certa quantità di lufs.
9: Attualmente sono in 59 lufs giovani nel canton. Il diember si avesse d'entone un crescer. Il zons vergai se gen certs cagnels vini confirmai per il settembre. La regolazione viene uon puspei faccia con a gid delle scacciaduras e del scacciadurs durante il temps da caccia. Su enterina sera di informazione survegnen ils participons e les participantes la lubiencia de saver regular ils cagnels. Sper ils 38 luvs giuvens duel triep calderas dil grigiun central vini eliminaus completamein. Quai ein, sper ils giuvens, e un dus luvs carschi. Tenor Adrian Arquint in una misura necessaria.
7: Veramente, allora, se non avessi fin già 8 anni, se non avessi fatto la domanda per sluppetare tutto in trip, che vuole un comportamento che da su, per esempio, se in cui scassi è surpassato, almeno 2 anni, misure di protezione.
9: Bo contento con il sviluppo attuale del canton Grigiun, con la regolazione proattiva, è David Gerke, il manader dell'Unione Luft Svizzera.
2: Man muss eigentlich jedes Rudu individuell beurteilen. Es gibt Rudu, die tatsächlich Konflikte verursachen, aber es gibt auch Rudu, die eben keine Konflikte verursachen. Zugleich haben wir im Kanton Graubünden ein Problem mit hohen Schalwildbeständen, vor allem mit vielen Rothirschen, wo der Wolf ein natürlicher Regulator ist von diesen Beständen. Darum sollte man insbesondere in diesen Rudu, die eben keine Schäden verursachen, auch die ökologische Rolle des Wolf stärker gewichten.
9: La Regulation dels Lufs Giuvens insieme con misure di proteggere meglio le montaneres, quei agidenton giù in gran effect per l'agricoltura grigiuna, remarca Adrian Arquint.
7: Vince si sconguala il schiarps dal 2022, in giocino di un radont tra 500 o sur 500, si può ridurre con l'introduzione della legge che era nuda adattata, io sono per 200, o se non passi in quel numero che ci guarda ora quest'anno se vaina.
9: E malgrat la regolazione proattiva, è il diembre de lufs carceus mincion. Tenor Adrian Arquint trovi per quei il futur masires per intervini e un pi ferm.
1: La Nora Pfister su della situazione attuale con luf in Grigium. E dalla politica con luf nienzosa dalla politica comunella. Sell occupa il 12 settembre sia presidi comunale ed elegge la soprastanza. Quedò in elezione de combat, Christian Meuli vuole dercionir president comunale, Barbara Eschbacher, ci desde spessese ans in uffici, vuole sgugen trestir. Al Florin Johann rapporta.
10: Christian Meuli non è un nome inconcente in Vginencia. L'om pensionò oggi amnò il comune de Sell durante 2 anni. Sia successium vava surpegliò la fin del 2020 Barbara Eschbacher ci desenciotz in uffici. Ossa vuole Meuli tornare alla testa de Sell. El è già osservò la gir politica dels ultims anni con un'ol critic. Tenor el mencia l'integrazione della popolazione in decisions della Vginencia. Qui vuole Christian Meuli müdir.
5: Mia già vince integriert die Boot, die Liet, da war ein Dialog aviert. Und ich habe eine Woche, ich habe eine Woche, und ich habe eine Woche, und ich habe ein Futur, ein Boom per Comune.
10: Ich sei ja erde devaluir melder la Situation finanziella, im Postüt, schas guardas ils Projekts, che la Vginencia o in Strado ils ultims Anz, usche l'anterior Präsident Comunil.
5: Gier sind ja die Städte in Devaluation, c'è so certes Ideas, che svezza però già oggi per le finanze si sono nausche boomers non si vede realizzato e che va ora per mettere priorità se di gestire in avanti c'è porta il nuzzo per sé e c'è progetti su forza per mettere in avanti o stricere completamente.
10: Per cui sai la popolazione di sé spartita in 2 varz, o c'è Christian Meuli. Per cui sai el ernie attiv in la piattaforma Democrazia Sell, ci existe da spin-off mais e ci ha proponia ad el e ulteriores 4 persumes per la superstanza. Per quels 6-7 in superstanza, candidescen Silvano Meuli ci desgia in uffici i Freich, Cordin Vincenti e Zilge Giovanoli. Per ele is il bet d'unir d'arciò il seliot e la seliotas il più centril.
11: Nus essen zu scè una pitchna fschinencia, Nous meins un abellisme finenche et que stu doch esser possibel, ches discoure un culotter, ches podir les opinions, perché che be ensemble rivains nous in event.
10: In tent zum Concentes las candidaturas de nov persumas, cinc de delas actuelmente in uffici, per ils total 7 sets in la suprastanza. Per otas gremis comunels a la plataforma Democrazia Sell arcomandò candidats per la prossima legislatura de 3 ans a partir del 2027. Da decider o finielmente la radunanza comunale de Sell il 12 settembre.
1: E del combat electoral a Sell, ninsosa tal combat del Nepal contra las consequences della catastrofe da l'inundazione. Sieva l'ovazum d'andetta e la regione de confin tra il Tibet e il Nepal vengono nos ad una più clara le dimensioni della catastrofe. Il numero delle vittime venne intent indicio delle autorità con ver 500, ver 1400 mems velen scusparies, tra il saim gers turists. La Maria Fieli ha discurria con 2 grigiums che conoscen la regione per tuceda della catastrofe.
12: Il fotograf da San Muretzen, Giancarlo Cataneo, ha schon da Pitridisch ons in a ferma Koaliziun con il Nepal. El lavora là in differents Projekts ca porgen medaginia alla Populaziun e va 2 gades allon al Nepal. El cagnoscia la Regium Rashua, da Tierstel Himalaya, neua Kalinundaziun e Shabajeda.
3: Das Problem ist einfach, das Tal ist eng, hat sehr hohe Berge, wenn so eine Sturzflut kommt, wie da passiert ist. Die geht bis 70 Meter hoch, scheinbar, habe ich gelesen, weil es ja keinen Platz hat unten im Bett für so viel Wasser und Schlamm. Und dann hat dort eigentlich niemand eine Chance, zum davon zu kommen.
12: El Grigium David Berter, der lavora tra unter Autos con Guita Montugna, conosce il Nepal. El ha schon fatto differenze Trekkings, ad è schon stau in la regione per toccata della catastrofe, che si accatta a 100 km da vent della capitale nepalese, Kathmandu.
8: Quale jaut vive anche mein Sempel, je metten Setztruffels, Graun, Ries, vive anche mein Pitage de qualche produzation Setz. Quals wich sind naturalmente de Tier de Laua. Quales case sind lo naturalmente begiades, für exempel.
12: La via principale, ca Manau tras la Val per Tucada, sigi la ruta la più importante da commerci tra il Tibet e il Nepal, declara Giancarlo Cataneo.
3: Nepal hat kein Meer, es ist landlocked, sagt man dem. Und entweder wird das Zeug eingeflogen, was teuer ist für Importers, in Nepal also ist es auf dem Landweg viel billiger.
12: Ad den Konsequenzen delles Inundaziums, wenn ja la Route de Commerzi ausser Matthias dieser Blockade per plirs uns.
3: Die Strassen gibt es nicht mehr. Sie müssen jetzt von unten auf Strassen bauen, Brücken bauen, Material wegspülen, Häuser bauen. Man kann nicht einfach, es hat keine Strassen mehr, man kann die auch nicht wegwischen, wie soll ich sagen, frei. Spritzen. Das Zeug, erstens sind die Strassen nicht asphaltiert, also ist das im Gelände und die sind weggeschwemmt.
12: Per wieder pleres Pinches Inundaziums e crudades da Krappa, a quella Route da Confin schon pleres Gades stöve nisse rada als ultims ons. L'inundazium aktuala se stende sur plica 160 km. Pia, in a distanza circa Schigreunda, scotre unter Musti e Schuol. Giancarlo Cataneo si rifiuta di cau della catastrofe. Ed El Guita Montugna, David Perter da Segnas, si facenta fermamente con la tematica. El vizza è parallela tra la Svizzera e il Nepal.
8: Quel che sta a Bondo, a Vonin Peron, se dose Cajon, el Lecceta, la Blatta. Tirnusa è sempre in controllo, ni survigilau, tot bia meir per quel che è Bushigron. Den Nepal, Tibet, quei halt schi lunges Distanz, also schi lunges Wals, a massa Kulms, chi ei fegirev de su vigila quals Kulms.
12: Ni la dimensium exacta, ni la ragium della catastrofa e non del tutsch clirides. Actualmente parten plirs experts del fatto che l'inundazium è venida cagionata di una enorme lavina da crappa e glaccia.
1: La Maria Fieli sur da Lovazum d'Andetta e la regione da confine tra il Tibet e il Nepal. E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Chanel Rumensch, questo venerdì al 28 agosto, responsabile per il contenuto esotico Livon Simon, l'Alexi Basel già mi si insembla e presentò le novità al microfono del Tobia Faler e zieva la mezza. Vengo a scuola un po' sportif, oggi con una prevista sul campionato mondiale di skis in Schiars 160 a Cromontana. Spero che ci resta Alessandro e già vi genovente una pacifica Saira su questa frequenza.

0: Bon Jovi, vers la fin d'evna, culcianil rumensch, in vendredi saira, quartans a sis, temp per un per novitets sportives.
1: RTR Sport.
0: La settima tappa del Oz della Vuelta esida 150 km da Val d'Alba fino a Ramon Val de Linares. Guadagnò il norvegiais Andreas Leknesund, anzia collega del team e compatriot Tobias Johannessen. Pas norvegiais esots un di d'alet nazionel, zieva cellurraj Harald es mortots in bunura con 89 anni. La victoria de Leknesund e la seconda plaza de Johannessen es

Zuccalo era un po' una referenza al Ratch. La ceva l'etapa della Vuelta da Damem Sanda, con la valura sur 171 km da Pusol fino a Ceraco. Tal bala pays, Claire de Spioz, ci sono gli avversari dell'FC Thun in la fase da Liga della Conference League. Thun giova 38 contro il campione del record olandais Ajax Amsterdam. Gli altri avversari sono Gent della Belgia, Twente Enschede dell'Olandia, Hajduk Split della Croazia e ZSK Sofia della Bulgaria, Square Heart of Midlothian della Scozia. Per Lugano è sul programma 30 rotri in giù a Cesa, contro Steyla Kocna da Belgrad, Utro giova Lugano allora contro Copenhagen in Danimarca, Getafe dalla Spagna, Sint-Truidense dalla Belgia e Kauno-Zalgiris dalla Lituania, Square Jablones o Jablones, dove non si pronuncia quello, un club della Cechia. E ter servet banduna al francese Florian Ayer, la squadra aveva ben un anno, la tacita da 29 anni muda in la prima liga turca ter Koseali Spor. Ayer da regna della stete 2025, nodal club francese in la Ligue 1 Auxerre, vi ter servet a Ginevra.

0: Il D der RTL.
1: Oggi con noi in Cadiz. Il Grischun ha già regolato 12 dei 16 troppi di Lufs. La Confederazione ha approvato tutte le domande che il Cantone aveva fatto. Novembre 1 settembre valen quelle ad EUON ha già cacciatori e cacciatori scolari sostenere la regolazione dei Lufs. Concret vengono gli troppi, che sono gli ucanielli, sono ridotti con città a 2/3 dei Lufs giovani. E del Trep Caldera, se il Grischun centrale, si prevede eliminare tutto, per vedere scarpe di animali da nit che erano protegiti come i corrispondenti. Tenor gli uffici da caccia Grischun vengono piacetati 38 dei 59 Lufs canielli del Grischun e dei 2 Lufs carci da Calderas. A Seglia l'Engiadina ha dato le lezioni di combatto per il sito in suprastanza con la scuola a commissione di gestione. Il NIEF Movement, Plataforma Democratica Seglia, candidesce con 8 persone. Alla testa è Christian Moilis, co-candidato per il presidi. Ulteriori 4 persone candidescono per la suprastanza, 2 persone per la scuola e 2 per la commissione di gestione. La lezione è il 18 di settembre. Cantone Vishneunkas due in procura che non sappi pagare e condannes blots, quei ton taxas de parca, compra biglietti de bus, né insomma, che il cosè il grona surdau alla regenza, se già calezza era sedustata incontro quella. Ad è il cosè il grona in New Orleans, che la Confederazione admoniu la regenza grigiuna per la decisione di dosa pretendere in extract il registro penale, se si ci domanda la rubiancia da dimora. Quei mondi incontro la convegna della libera circolazione de personas. Il consigliere governativo responsabile, Peter Payer, ha detto che il consigliere Gron deve più in conoscenza di quei. Se non c'è il tema per oggi venerdì sera, gli oggi vigileon in abbiala serata.
2: Al programma della Saira, quarti alle 6, Sternus, guardiamo fino alla mezza il primo cenote sulla situazione con l'UF. Il Grischun mostra niente di meno il permesso della Confederazione di Trier, passa 38 l'UFs, critica venuta dalla gruppa l'UF Svizzera, scuccia la tuna, quella holdings in un per minuto. E non svenza di scuria Ercol Koshev dell'Uffizio di Ciaccia e Pescia, Adriana Arquint. E non sgordenzi in avanti, c'è ci vengono l'emissione della musica instrumentale, oggi un quel Dorfspazen Oberegari ci presenta per noi l'ur musica prediletta. Mio nome è Tobia Faler, già vis un'interessante e divertente mezz'ora su questo canale.
0: RTL, informativo e divertente.

0: Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll, musica della Scozia, in vende di Saira Zivalassis. Al centumpo di mene decimera il sluvs giuvens de dude ströps in grigium e lo clapoglio sverde della conferazium, l'anora pfister o volia savar del co-chef dell'uffizi de ciaccia e pescia Adrian Arquint e della gruppa Luf Svizzera. Scuccia la situazium con Luf Zegia Svilopeda, da special Luf ven regulo in grigium.
1: Silmeins trentoc sluvs giuvens. Tons aschen vinissità juon el grigiun. Iuffizi federal d'ambienda l'ubeu la demanda del cantun per saver regular da nova meina moda proactiva il diember del slufs. Aschia aschen, en trops cun lufs giuvens, dus tiarz de quels vinissità. Senza Massi Bosco, Adrian Arquint, il comanader di Iuffizi de caccia a pesca del grigiun gi.
2: La regolazione, insomma, è necessaria per poter garantire forse la lunga vista in una certa coesistenza con la lot, con l'agricoltura, ma anche per mangiare una certa quantità di lufs.
1: Attualmente, sanins de 59 lufs giuvens el cantun. Il diember s'avessi d'entone un crescer. Il zons vergai seggen certs cagneuls vini confirmai per il settembre. La regulazione viene uon puspei faccia con agit delle scacciaduras e delle scacciadurs durante il temps da caccia. Su entri in sera di informazione, survegnano ils participants e les participantes la lubiencia de saver regular ils cagneuls. Sper ils 38 lufs giuvens, due il triep calderas del grigiun central vini eliminaus completamein. Quai ein, sper ils giuvens, è un dus lufs carschi. Tenor Adrian Arquint in una misura necessaria.
2: Per me, c'è una nuova fingente, ma ho fatto la domanda per sluppare tutto in trip, che vuole un comportamento che ho per esempio, se in cui scassi è surpassato, almeno usia misure di protezione.
1: Bo contento con il sviluppo attuale del canton Grigiun, con la regolazione proattiva, è David Gerke, il manager dell'Unione Luf Svizzera.
3: Man muss eigentlich jedes Rudu individuell beurteilen. Es gibt Rudu, die tatsächlich Konflikte verursachen, aber es gibt auch Rudu, die eben keine Konflikte verursachen. Zugleich haben wir im Kanton Graubünden ein Problem mit hohen Schalenwildbeständen, vor allem mit vielen Rothirschen, wo der Wolf ein natürlicher Regulator ist von diesen Beständen. Darum sollte man insbesondere in diesen Rudu, die eben keine Schäden verursachen, auch die ökologische Rolle des Wolf stärker gewichten.
1: La Regulation des Lufs Juvens insieme con misure de proteggere meglio le montaneres, quei agidenton giù in gran effect per l'agricoltura grigiuna, remarca Adrian Arquint.
2: Vince si sconguala il sciarps dal 2022, in giocino d'erin radont, se crea 500 o sur 500, se può ridurre con l'introduzione della legge ci dera nuda adattata, io sono in ver 200, o se non passi in quel numero, scocci guarda ora quest'anno se vaina.
1: Malgrat la regulazione proattiva, è il diember de lufs carceus mincion. Tenor Adrian Arquint trovi per quei il futur masires per intervenire è un pi ferm.

0: Pacifica in Palafin d'Evna, col Chanel Rumens. Ad ogni venerdì sera ven coda venda alle 6:30 l'emissione con musica instrumentale ed oggi dopo un'emissione speciale. Remo Meyer è cresciuto a Santa Maria ed è il suo nato al Dorf Spazen Oberägeri. El e i suoi colleghi siamo insieme un'ora con musica instrumentale divertibile.
1: Mio nome è Remo Meyer da Santa Maria. Er stunde spübler sans a Luzerna e de spüde schans passi sunner la tuba pels Dorf Spazen Oberägeri. Das prossen Punkt kulminant es l'inscunter de Chapellas de Musica a Schüpfheim als dudes jetzt 30 de September. Es ha volaut esser in erda live per un de nas Konzerts, si c'ha dauert tot las informazions sind nas a pagina di internet dorfspazen.ch.
0: L'instrumentale da questa sera col Dorf Spazen Oberägeri e Remo Meyer ci descrisce su in Valmisteir. L'instrumentale comincia in pochi minuti alle 6:30. Vostra glas il programma della sera sul Chanel Rumens Edi Plemet già a dia parot. Mio nome Tobia Faler e già vi ho sin avanti una pacifica sera, una fitch bella fin d'evna. Iste bene.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con noi in Cadiz. Il Grischun ha regolato 12 dei 16 troppi di Lufs. La Confederazione ha approvato tutte le domande che il Cantone aveva fatto. Novembre 1 settembre valono quelle ad è un asce in cacciatura e cacciatura scolare sostenere la regolazione dei Lufs. Concret vengono gli troppi, che sono i cagnelli, sono ridotti con città a 2/3 dei Lufs giovani. E del Triap Caldera, se il Grischun centrale, si prevede eliminare il tutto, per vedere scarpe di animali da nit che erano protegi come si corrispondenti. Tenor gli uffici da caccia Grischun vengono piacetati 38 dei 59 Lufs cagnelli del Grischun e dei 2 Lufs carci da Calderas. A Seglia l'Engiadin ha dato elezioni da combat per il sito in soprastanza con la scuola a commissione di gestione. Il NIEF Movement, Plataforma Democratica Seglia, candidesce con 8 persone. Alla testa è Christian Moilisch, co-candidato per il presidi. Ulteriori 4 persone candidescono per la soprastanza, 2 persone per la scuola e 2 per la commissione di gestione. L'elezione è il 8 di settembre. Cantone Vishneunkas due in procura che non sape pagare e con danes blots, quei ton taxas de parca, compra biglietti de bus, ni insomma, che il cosè il grona surdava alla regenza, scegè, calezza era sedustata incontro quella. Ade el cosè il grona in uoz, che la Confederazione ad moneu la regenza grigiuna per la decisione da dosa pretendere in extract il register penal, se si ci domanda la rubiancia da dimora. Quei mondi incontro la convegna della libera circolazione da personas. Il consigliere governativo responsabile, Peter Payer, ha detto che il consigliere Gron deve più in conoscenza da quei. Si lunge il tema per oggi venerdì sera, di oggi vigileon in abbiala serata.
0: La saira del RTL. Con scoprides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

Scelta la radio, meine trasli storge da musica. Scelta il zunz, diventa un gross hits. Ed è ora per la perpetua dat. RTL. Perché la musica è da casa.

Da Plübodun, da Men Rauch. Da Plübodun derin ea di nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plet divin in möt verwent. Se splets tagliaiven scolas farclas, il giaiva io scimmale blas a quella liaut cun tantas maclas ci tiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un flecce disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fec.

Negin sa de domenica peder. La veta è schinura senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E Negin sa contart che gli oi.